pastorale importante, quella che lo ha visto prima al santuario di Pompei e poi con il grande abbraccio nella città di Napoli. Si parla molto naturalmente ancora delle guerre, quella in Medio Oriente ma anche quella in Ucraina. Le ultime notizie parlano di un accordo raggiunto in extremis, se così vogliamo dire, per 3 giorni di tregua, come peraltro era stato chiesto da Putin, mentre per quanto riguarda la crisi medio orientale si attende quasi a minuti la risposta dell'Iran alla proposta che era stata rilanciata giorni fa dagli Stati Uniti. Su tutto poi la notizia anche di cronaca per le nuove indagini che vanno a scandagliare quella che è stato l'omicidio di Chiara Poggi. Vado sui quotidiani allora. Il quotidiano Avvenire apre con un virgolettato, sono le parole del Papa: basta guerre. Da Pompei l'appello di Leone a un anno dalla sua elezione: non possiamo rassegnarci alle immagini di morte. Nel calore di Napoli ricorda la luce nelle fitte trame del buio. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da qui il monito: nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore che Gesù, il Signore, ci ha rivelato e donato, perché, dice ancora il Papa, la pace nasce dentro il cuore. Un invito alla mobilitazione orante, un invito alla responsabilità personale al centro della giornata trascorsa ieri dal Papa a Pompei, a Napoli, nel primo anniversario della sua elezione. Una lunga serie di parole, di gesti, di incontri che riassume il percorso compiuto in questi 12 mesi, iniziato con l'invocazione di una pace disarmata e disarmante e chiuso con un appello che ha incessantemente scandito: basta guerre. Nelle pagine interne, la 2 e la 3, si va a raccontare dunque questa giornata di Papa Leone, giornata che era iniziata appunto a Pompei. Dio plachi gli odi fraterni e illumini i leader, le parole dette dal pontefice, che ha insistito molto sulla pace ancora una volta, la pace che nasce dentro il cuore. E poi naturalmente la recita della supplica a Maria. A Napoli invece si è parlato molto anche qui di pace, ma anche di inclusione, di lotta alla criminalità. Tra poco ascolteremo, come facciamo ogni sabato, alcuni dei servizi del TG2000 che hanno raccontato naturalmente questa giornata. E c'è molta enfasi anche sulle parole che il Papa ha detto ai napoletani, chiedendo di continuare questa lotta alla criminalità organizzata, lotta che deve essere supportata evidentemente anche da decisioni che arrivano dall'alto, che arrivano dallo Stato. Napoli, ponte sul Mediterraneo, riporta ancora il quotidiano Avvenire a pagina 3, che poi naturalmente racconta un po' tutta questa giornata, una festa di popolo che riaccende l'anima e la speranza. E l'intervista a Massimiliano Castellani, a uno degli artisti che hanno fatto grande Napoli negli ultimi anni. Si parla di Enzo Avitabile, jazz, commistioni di musica mediterranea e musica napoletana. Enzo Avitabile aspettava, scrive Castellani, la visita a Napoli di Papa Leone, in primis da portatore di pace con la sua musica e poi anche da cattolico e praticante. Che Napoli trova il Papa, risponde Avitabile a Castellani, una Napoli piena di turisti, i quali scoprono le innumerevoli bellezze, a cominciare dalla nostra gente. Trova una Napoli in salute, pacificata. La Napoli di Scampia è un set cinematografico sempre più vicine al collasso tra sovraffollamento, carenza di personale. Ad aprile i detenuti hanno superato la quota di 64.000, ricorda Avvenire, 2.000 in più rispetto ad un anno fa. Negli ultimi giorni ci sono stati altri 2 suicidi che si aggiungono ai 17 dall'inizio dell'anno, 2 episodi distinti a Parma e a Torino, dove si è tolto la vita anche un agente di polizia penitenziaria. L'emergenza sovraffollamento contagia gli istituti di pena minori e dei minori, non tanto per l'aumento dei reati quanto per la maggiore severità delle

pene, fa discutere. Avviene intanto la decisione di introdurre in via sperimentale un sistema di reclusione in case con porte blindate per corsi psicologici per minori di 14 anni, particolarmente difficili. Così la prima pagina del quotidiano Avvenire. Vado sul Corriere della Sera. Italia, USA, prove di disgelo. La Meloni, la Premier Meloni, che ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio, difendiamo i nostri interessi come fanno loro. Nelle pagine interne, Meloni vertice con Rubio, incontro franco e costruttivo, il faccia a faccia dopo le tensioni sul tavolo Medio Oriente, Ucraina. La Premier Meloni dice alleati, ma difendiamo gli interessi nazionali come fanno loro. Il segretario e il richiamo dei soldati, non ne abbiamo parlato. Il tentativo di dialogo, ma le distanze che restano, dice il Corriere della Sera. Da Hormuz alle basi, i paletti del governo, per ora non sono previsti i viaggi della leader negli Stati Uniti. Resta comunque un po' di distanza, lo si era capito anche un po' così a caldo, anche dalle parole poi dello stesso Rubio, che davanti ai giornalisti aveva risottolineato come non sia stata presa bene dagli Stati Uniti il fatto che non siano state concesse da alcune nazioni le basi militari per quello che è stata l'operazione, peraltro ancora aperta, in Iran. Sulla prima pagina del Corriere della Sera anche la foto di Papa Leone con in mano le reliquie dell'ampolla di San Gennaro nel Duomo di Napoli, al suo fianco l'arcivescovo Domenico Battaglia. Leone a Napoli, no alle guerre, la folla, i colori, il sangue di San Gennaro, le canzoni di Pino Daniele, una domenica, un venerdì davvero speciale. L'Italia centrale invece, la vicenda di Garlasco, intercettato in auto Sempio, le parole su Stasi, sono andato, il sangue c'era, i Poggi invece criticano questa inchiesta e anche il fatto di essere stati intercettati. Qualcuno parla anche proprio di vero e proprio cortocircuito legato a questa seconda inchiesta. C'è poi un'intervista al Corriere della Sera ad Antonio Conte. Ho temuto il peggio, l'operazione, ora sto bene, è stato sottoposto d'urgenza a un'operazione che insomma ha fatto tremare, che ha messo in allarme non soltanto i suoi familiari, i suoi amici di partito, ma ha raccontato lo stesso Conte anche da chi sta all'opposizione, anche da chi evidentemente magari battaglia con lui, ma davanti a una notizia del genere, insomma, Conte dice tutti mi hanno fatto sentire la loro vicinanza. Conte, per inciso, lo racconta anche lui proprio al Corriere della Sera, ha subito l'asportazione d'urgenza di una neoplasia, l'intervento delicato è andato bene e anche l'esame istologico ha chiarito che era una neoplasia benigna. Torno sulla prima pagina del Corriere della Sera per una piccola foto che ci racconta del Giro d'Italia. Tra poco andremo anche noi in diretta, come facciamo ormai da sempre, ogni anno raccontiamo il Giro d'Italia. Ieri il primo acuto è stato francese, peraltro il Giro in Bulgaria questi tre giorni fino a domani. Il primo acuto, diciamo, è francese perché ha vinto Paul Magnier, che è un 22enne della Sodal Quick Step. Un arrivo in volata anomalo perché pochi metri prima c'è stata un'enorme caduta che ha un po' precluso anche l'organizzazione dei treni. E comunque, insomma, onore al merito di Paul Magnier, che peraltro ha vestito quindi la prima maglia rosa di questo Giro d'Italia.
Vado sulla prima pagina di Repubblica con Meloni. Stati Uniti resta al gelo, il vertice a Roma con Rubio, dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali. Trump annuncia tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina, forse, dice, è l'inizio della fine della guerra. E poi la foto centrale con Papa Leone, l'abbraccio di Napoli al Papa, 1000 colori contro la malavita. La Repubblica ricorda anche cosa è successo in Inghilterra, le votazioni con Farage che vola nelle elezioni locali. Per la cronaca, il killer di Diabolik torna senza nome, assolto Calderon, l'accusa era quella di aver ucciso il capo degli ultra della Lazio, Fabrizio Piccitelli, soprannominato naturalmente Diabolik. Il caso di Garlasco, la firma di Roberto Saviano che scrive: alla fiera del true crime nel paese che non vuole vedere. È un intervento che cerca proprio di capire, di spiegare se davvero c'è qualcosa di nuovo o c'è molta attenzione da parte di chi produce notizie, informazioni, specie in televisione. Insomma, forse quel cortocircuito c'è davvero stato. Dice Roberto Saviano in prima pagina su Repubblica stamane: c'è qualcosa di profondamente osceno nel modo in cui un paese intero di nuovo si è seduto a tavola davanti a Garlasco con tovagliolo e forchetta. Una ragazza è morta quasi 20 anni fa e oggi abbiamo deciso che quella morte debba essere una serie da rilanciare per la seconda stagione. Audio rubati di un indagato, mandati in onda a colazione, appunti privati, plastici. E poi naturalmente insomma, il discorso va avanti, ma insomma il tono si capisce bene per quanto riguarda le parole di Roberto Saviano. Lascio Repubblica, la prima pagina della Stampa, con gelo, Meloni Rubio, l'America è lontana, Hormuz, 2 petroliere iraniane colpite dagli Stati Uniti, Teheran che ribadisce: noi non ci piegheremo. Poi la politica, la protesta alla Biennale di Venezia contro Israele, Salvini, io con i russi, non bastano i mattoncini della pace del vice premier Salvini per ricondurre tutta la questione russa non Russia in ambiti più sereni, però lui c'è a Venezia, la Biennale, anticipato da Lucia Borgonzoni, sottosegretaria con delega al cinema, e pur di far dispetto al ministro della cultura Giuli, con il quale mai sono intercorsi rapporti idilliaci, sbarca lì dove lo stesso ministro mai metterà piede. Insomma, questo è anche un po' il racconto di quello che è il clima forse all'interno della maggioranza. Poi anche la Stampa racconta: Sempio intercettato, il sangue c'era, l'ira dei Poggi sui carabinieri ma anche sui PM per l'accusa, e la firma dell'assassino, quella mano destra fresca, bagnata, rimasta sul muro delle scale che portano alla cantina, proprio un passo dal corpo martoriato di Chiara Poggi, la famosa traccia 33 per mesi rimasta al centro del dibattito, valorizzata dai magistrati, contesa dagli avvocati a partire da quelli della famiglia Poggi, contestata, non contesa. I familiari di Chiara, tra l'altro, risultano intercettati, indagine nata in contesti opachi, aggressioni continue, dice appunto la famiglia della vittima, i PM, versioni concordate per ostacolarci. È davvero un muro contro muro, e quello che possiamo fare è assistere soltanto a questa cosa e capire davvero quanto di vero c'è in questa seconda inchiesta che andrebbe ad incastrare Esempio, liberando dalle accuse Stasi. La prima pagina del Messaggero, Meloni, dialogo franco tra alleati, il vertice con Rubio, sul tavolo Hormuz, Libano e energia, la premier: difendo l'interesse nazionale, unità dell'Occidente preziosa, il segretario USA sul ritiro delle basi e decide Trump, il Papa a Napoli, basta guerre e non c'è pace senza giustizia. Per quanto riguarda invece il discorso di Garlasco, troviamo il nuovo audio di Sempio, il sangue c'era, l'ho visto.
unito alla foto di Fabrizio Piscitelli, Diabolik, colpo di scena, Calderone assolto in appello, i gialli d'Italia, così dice il Messaggero. Ma poi sulla vicenda di Garlasco, l'intervento di Bruno Vespa, il punto che vede forse in modo diverso rispetto alla prima pagina di Repubblica tutta la vicenda. Beniamino Zuccheddu, scrive Vespa, ergastolano sardo, fu dichiarato innocente nel 2024 dopo 33 anni trascorsi in carcere per un delitto compiuto nel 91. Merito delle riaperture

apertura dell'indagine fu dell'allora procuratrice generale di Cagliari, Francesca Nanni, che oggi ricopre lo stesso ruolo a Milano ed è pronta a partire con la revisione del processo di Alberto Stasi, che da 16 anni sconta la pena con l'accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Segno che la magistratura ha il coraggio di ravvedersi quando sbaglia, scrive Bruno Vespa sulla prima pagina del Messaggero. A una procuratrice brava e coraggiosa come la Nanni si affiancano tuttavia altri magistrati che hanno gestito il delitto di Garlasco con preoccupante superficialità. Ribadisco quello che ho detto prima, si tratta veramente ora di capire dove ci porteranno queste novità, perché le chiavi di lettura sono davvero tante e evidentemente ognuno si sarà fatto anche un'idea di cosa sta accadendo, di quello che è accaduto. Sono le 24 ore, dividendi, è un trimestre record, uno scenario macroeconomico a dir poco complicato, dice il quotidiano di Confindustria. I dividendi restano un punto fermo per gli investitori anche nel primo trimestre dell'anno a livello mondiale. I versamenti effettuati agli azionisti delle società quotate sono saliti a livello record. Bene anche l'Italia, dividendi saliti del 13,6% in 12 mesi, con trend positivi che durano ormai da 5 anni. Lascio il Sole 24 ore per la prima pagina del Foglio Quotidiano, con un approfondimento per quanto riguarda l'incontro Meloni con Rubio. Meloni vede Rubio, scrive il Foglio, confronto franco ma restano le distanze. Il segretario di Stato a Palazzo Chigi manda segnali sulla NATO e sul Libano, l'Italia, avrebbe detto, può fare di più. E poi ancora in tema anche un altro titolo firmato con la ciliegina, quindi la firma del direttore Claudio Cerasa: solo l'Europa può fare la festa a Trump, l'unica strada per Meloni, scrive il direttore del Foglio Quotidiano, per trovare un equilibrio con Trump non passa dal rapporto con Rubio, ma dal rapporto con l'Europa. Le catene da spezzare a destra per aiutare l'Europa a diventare finalmente grande. Dal Foglio Quotidiano a Il Giornale, che ha Meloni Trump, prove di pace a ostacoli, con il segretario USA vertice franco, l'incognita Donald. E poi Regno Unito, ciclone Farage, sinistra dimezzata alle urne. Sotto la testata invece il terremoto di Garlasco. Il Fatto Quotidiano: le guerre uccidono i governi europei e gonfiano le destre. Riarmo ed energia, batosta per Starmer in UK, Merz e Macron impicchiata, eurosuicidio, dice il Fatto, eurosuicidio infinito. Farage trionfa, premier in trincea, boom di AfD, Le Pen e Vox, Baccaro in UE, cittadini e disgustati. Dal Fatto a QN, quotidiano nazionale, Garlasco, le parole di Sempio: sono andato e c'era sangue. E i soliloqui, insomma, del nuovo indagato per lui Stasi: senza accorgersi ha evitato le macchie in casa, l'ira dei Poggi, noi intercettati, l'analisi di Bruno Vespa su

della Mercedes, Toto Wolff, che racconta al suo pilota fenomeno: ha sorpreso, ora va protetto, Antonelli fa battere il cuore e ha un grande futuro davanti. Kimi Antonelli ha 19 anni, questo lo ricordiamo, e quest'anno ha già vinto 3 Gran Premi e quindi è in testa alla classifica mondiale. E pensare che Toto Wolff fu attaccato proprio dalla Mercedes quando decise di portare in squadra, in Formula 1, questo giovanissimo pilota di belle speranze, ma è stato fatto notare forse un po' troppo giovane. E invece evidentemente Toto Wolff ha avuto ragione, perché si è rivelato già un piccolo campione, un ragazzo che sa far da conto in pista, anche se, come sottolinea lo stesso Toto Wolff, va protetto, perché a quell'età comunque troppo

0: vittoria del Torino 2-1 sul Sassuolo. Le partite di oggi: Cagliari-Udinese alle 15, come detto Lazio-Inter alle 18, alle 20:45 la Juventus in cerca di punti Champions e ospite del Lecce. Per quanto riguarda domani, lunch match Verona.
1: Buongiorno in Blu 2000 Weekend. Con Ugo Scali. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Una donna non può, di Francesca Michelin.

0: da quel grande abbraccio nella piazza centrale di Napoli, piazza Plebiscito, Cristiana Caricato lo ha raccontato così per il TG2000.
1: Le melodie che hanno portato Napoli nel mondo introducono l'ultimo appuntamento di Papa Leone in una giornata in cui cade l'anniversario del primo anno di pontificato. La nostalgia che stritola il cuore per richiamare quel bisogno di Dio che accompagnava anche i discepoli di Emmaus, icone della visita del pontefice nella città partenopea e simboli di una comunità che, nonostante sia immersa nella bellezza, è stanca, disorientata e delusa. Alla Napoli dai mille colori, ma trascurata nei vicoli del centro e nelle sue periferie, Papa Leone porta il coraggio di rialzare la testa in un sussulto di prorompente energia di bene che trova ispirazione nel Vangelo. A Piazza Plebiscito, abitata da moltissimi giovani, nell'incontro con la cittadinanza, il pontefice ascolta i racconti drammatici di esistenze segnate dalla violenza, di sogni smorzati, i resoconti appassionati di chi non si rassegna.
2: Con me

0: una trascinante ondata di energia che introduce il discorso di Leone e quello che il Papa chiama un anelito di bene, di giustizia, di vita che non può essere sopraffatto dal male. Leone parla della geografia della diseguaglianza e della povertà di Napoli, disparità di reddito, mancanza di lavoro, carenze di servizi e strutture, la criminalità organizzata.
1: Dinanzi a queste realtà che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini.
0: Mediterraneo, cantiere dove si costruisce una pace concreta e dove si accoglie con cuore aperto.
2: Così Cristiana Caricato nel TG 2000 ha raccontato l'ultima parte del viaggio, della visita pastorale di Papa Leone, visita che era iniziata in mattinata al santuario di Pompei, primo abbraccio, prime parole importanti da parte del pontefice nel giorno, l'avete sentito.
3: La famiglia a causa dell'indebolirsi del legame coniugale e la pace contro l'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
4: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi.
2: Sentiamo come lo ha raccontato sempre per il TG 2000 Augusto Cantelmi.
5: Grande incontro per rafforzare il partenariato strategico dopo oltre un'ora e mezza di faccia a faccia a Palazzo Chigi con la Presidente del Consiglio Meloni. Il segretario di Stato americano Rubio non nasconde la sua soddisfazione. È andata in porto, almeno nelle grandi linee, la missione disgelo, prima con Papa Leone, con Rubio che non esclude una telefonata con Trump, poi con il governo italiano. Restano tuttavia ancora nodi da sciogliere.
6: Sicuramente franco tra due nazioni, entrambe

0: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali. Quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
1: Riavvicinamento emerso anche nell'incontro alla Farnesina tra Rubio e il ministro degli esteri Tajani, dall'Iran a Gaza ai dazi americani. Al segretario di Stato è stato consegnato anche un albero genealogico in cui si evidenziano le sue origini italiane con nonni piemontesi.
2: E chiudiamo questo giro d'orizzonte sulle notizie del giorno con l'aiuto naturalmente del TG2000, il racconto della giornata per quanto riguarda la vicenda di Garlasco. Lo ha fatto per il TG2000 Beatrice Bossi.
3: Nelle pagine del taccuino privato di Andrea Sempio, messo agli atti dell'informativa finale di chiusura delle indagini, la procura dice di aver scovato il movente del delitto. Il 38enne, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe scritto di aver fatto cose brutte e nel corso della sua vita di averne passate tante. Nel faldone della procura sono citate anche le parole registrate con le intercettazioni di una sospensione della pena.

0: In blu 2744 minuti del sabato 9 maggio. La scorsa settimana arrivava la notizia del decesso di Alex Zanardi, avvenuto nella serata di venerdì, giusto 7 giorni fa. Si parlava di Zanardi, naturalmente, in un collegamento su temi paralimpici, e lo avevamo anche salutato. Insomma, lui avrà sicuramente ascoltato quel saluto dal cielo, e noi allora, insomma, dobbiamo recuperare un ricordo per quanto riguarda questo grande campione, questo grande uomo. Lo facciamo stamane con un campione, anche lui di paraciclismo, campione italiano, già campione italiano di paraciclismo, ma grande amico anche della nostra trasmissione da sempre, che è Livio Raggino. Ciao Livio.
1: Ciao Ugo, buongiorno, e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che piacere sentirti, anche se
0: in questo momento
1: l'ideale,

0: Non è l'ideale, però quante volte anche con te abbiamo parlato della grandezza di Alex Zanardi. Quando è giunta la notizia sabato, erano da poco credo passate le 9 o giù di lì, subito ci siamo sentiti, perché insomma so quanto è stato importante per tutti, ma immagino insomma nella nazionale di paraciclismo sia stato davvero una grazia ancora più.
1: Perciò mi dico, è stata la manna dal cielo l'arrivo di Alex per tutto il movimento.
0: Il paraciclismo ha davvero un grande debito con lui, lo abbiamo tutti, perché poi in questi giorni quello che è stato bello è che si è scoperto non soltanto il campione, chi vince medaglie, perché tu lo sai, insomma, sei stato campione italiano e hai portato a termine tante battaglie, la cosa bella che viene fuori però è l'uomo, e restano anche, no, queste sue interviste nelle quali scopri che forse il gesto atletico, il gesto paralimpico è quasi solo una scusa per invece portare avanti discorsi molto più ampi, che vanno bene per tutti, per chi ha una disabilità, per chi la disabilità non ce l'ha, e anzi è un compito che resta un po' per tutti, quello di arrivare a parlarsi ancora di più tra questi due mondi.
1: Sì, in effetti sì, hai ragione. Guarda, anch'io quando l'ho conosciuto, lo conoscevo per le sue imprese sportive, più che altro per l'automobilismo, per lo sport.
0: Già, nella prima vita era campione anche di automobilismo.
1: Sì, ha fatto tantissime cose anche in automobilismo. Diciamo che lo conoscevo come atleta, come lo conoscevano tutti come atleta. Conoscendolo di persona, abbiamo scoperto il lato umano, la resilienza nei confronti di tutte le avversità della vita che ha avuto, e ha trasmesso un segnale fortissimo, ecco, quello di poter fare tante cose che uno pensava di non poter fare, grazie anche il suo famoso, i 5 secondi famosi, diceva lui.
0: Resistere quei 5 secondi in più rispetto

0: e via dicendo.
1: Immagino, immagino. Ma allora fa gli auguri anche, insomma, arriviamo un po' in ritardo, ma sono i 18 certamente. Anni sono importanti.
0: Certamente.
1: Livio, certamente, guarda, sì. Mi piace che concludiamo con un sorriso, perché Alex Zanardi, tra le altre cose, magari una banalità, ma l'abbiamo detto, sorrideva tanto. Allora sorridiamo anche noi,
0: sì,
1: nel suo ricordo.
0: Posso dirti, ecco, posso dirti una cosa, negli anni che sono stato in nazionale con lui, ho mai visto Alex una volta arrabbiato, una volta triste, una volta zero, mai.
1: Stava
0: mai,
1: già
0: mai.
1: Studiando come
0: mai.
1: Abbattersi,
0: guarda,
1: non faceva
0: unico.
1: Parte del, della...
0: Assolutamente.
1: Livio, ti saluto, un abbraccio davvero.
0: Va bene, un abbraccio anche a te, Ugo, saluto tutti gli ascoltatori, buon weekend a tutti.
1: E a presto, magari anche per raccontarci cosa stai facendo, è ora, perché insomma tanti progetti, ma oggi dovevamo parlare di Alex.
0: C'è sempre qualcosa che vuole in pento, assolutamente.
1: Grazie ancora Livio.
0: Grazie,
1: ciao,
0: a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Allora,
0: ciao.
1: Noi ci fermiamo come al solito, tra poco riavvolgiamo il nastro delle notizie, facciamo il punto della situazione alle 8 del mattino, ma poi continuiamo con le interviste in diretta del Buongiorno in Blu del sabato. Andremo tra l'altro naturalmente ancora a parlare di Zanardi, ma poi andremo anche al Giro d'Italia e dobbiamo parlare anche dell'Inter campione d'Italia, perché anche questa è una notizia che è giunta nei giorni scorsi. Tra poco qui in diretta.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera.
2: Comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: In Blu 2000. News.
4: Sono notizie anche dell'esercito israeliano, che afferma di aver colpito 85 obiettivi di Hezbollah nel Libano. Per quanto riguarda invece la guerra in Ucraina, Trump ha annunciato che ci sarà la tregua di 3 giorni a partire da oggi, in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Anche il presidente ucraino Zelensky è dal suo via libera, ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata in programma oggi, ed anche il via libera allo scambio di 1000 prigionieri per parte. Un'ora e mezza di colloquio, stiamo parlando del faccia a faccia tra la Premier Meloni e il segretario di Stato statunitense Rubio, faccia a faccia che arriva dopo gli attacchi di Trump al governo italiano, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha sintetizzato poche ore dopo la Premier Meloni. Le distanze però restano con l'inviato statunitense, che si è lamentato del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran. Ieri tensione a Venezia, al padiglione di Israele, per la protesta pro-PAL. Ci sono anche stati scontri con la polizia. Alla Biennale presente il vice premier Salvini, che ha visitato il padiglione israeliano e quello russo. Per lo sport

0: Alle 8 del mattino, dalle 9 edizioni in confezione solita, questa mattina con voi tra le 9 e le 13 la collega Antonella Mitola. Noi invece tra poco torniamo con il Buongiorno in Blu del sabato.
1: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali.

0: pagine più belle ce l'ha regalata proprio Alex nel nostro sport, perché davvero è stato un campione incredibile, un uomo fantastico, sapeva scherzare su qualunque aspetto. La cosa più bella forse è che ci ha insegnato veramente a sorridere e risollevarci dopo qualunque avventura. Io ho cominciato a seguire un po' Alex durante la sua carriera automobilistica in Formula 1, perché comunque è incuriosito da un pilota italiano in Formula 1, non ne avevamo tantissimi, adesso guardate cosa abbiamo, grazie anche a gente come Alex, Fisichella, eccetera. Ora abbiamo Antonelli che è il leader del mondiale, proprio per portarlo all'attualità e a quello che hanno potuto fare. Lui non è stato così fortunato in Formula 1, lo è stato invece in Formula Kart, la Formula Indy, come la chiamano in America. Poi quell'incidente del 2001 che sicuramente l'ha fatto forse ancora più conoscere a livello mondiale, perché quelle immagini hanno fatto veramente il giro del mondo. E poi io ho incrociato Alex nella carriera paralimpica, perché ricordo Londra, seguita dalla redazione ai tempi della stampa, e ci si accorse tutti da Londra che lo sport paralimpico in Italia ebbe un'impennata, ebbe veramente un seguito diverso, ebbe anche una percezione diversa. Alex ci ha insegnato, secondo me, soprattutto a vivere il mondo da un'altra prospettiva, quindi a vederlo anche senza sempre col solito pietismo, ma apprezzare quelle che sono le prestazioni sportive. A Londra ne abbiamo avute di fantastiche, abbiamo scoperto un'altra stella come Martina Caironi, e da lì tanti, guardando Alex in TV, si sono ispirati. Tra questi c'era anche un certo Marco Dolfin, che è mio fratello, che aveva avuto un incidente appunto poco prima, nel 2011. Lui a Rio ha avuto, tra le altre fortune, quella di conoscere anche Alex nel villaggio olimpico, quindi diciamo mio fratello ha fatto nuoto, Alex come sappiamo l'end bike, poi non solo, perché ha fatto altre mille cose. Io ho avuto la fortuna di raccontare tutte le sue medaglie, è stato veramente bellissimo. È stato bellissimo anche quando non ha vinto, ovvero, o meglio, ha vinto un argento per lui. Siamo a vederlo vincere
1: conoscendolo
0: è stato bellissimo. Ricordo questa scena: lui vince l'argento, arriva un ragazzo, un tifoso brasiliano, e gli sporge questo pezzettino di carta dalle transenne che c'erano lì, e gli spiega che quello era il biglietto di quando Alex fece la pole position su quella stessa strada di Rio. Alex lo vede, si illumina e gli dice: no, ma è bellissimo, ma io questo voglio tenerlo. E gli allunga intanto la mascotte con i capelli argentati, quella che aveva appena visto, tra l'altro molto bella la mascotte paralimpica anche di Rio, e gli dice: no, tanto questo avrebbe preso polvere su uno scaffale a casa, invece almeno questo biglietto me lo tengo volentieri nel portafoglio. Perché lui, come abbiamo cercato di ricordare, lui è sempre stato un pilota, ed era incredibile vederlo. Dico, ho avuto la fortuna di incrociarlo sia alla 24 ore di Feltre, che è un evento bellissimo che c'è ogni anno a giugno, e che lui è venuto a fare con la sua handbike, e tutti erano curiosi di vederlo non solo in pista, ma mi ricordo le scene al suo box insieme a gente come Paolo Becchini, Federico Pellegrino, con lui che spiegava come a livello meccanico preparava la sua handbike. Sembrava veramente di sentire un meccanico della Ferrari o di Formula 1, perché Alex,
1: l'ingegnere della Ferrari, cioè,
0: esatto,
1: la strategia al millimetro.
0: La cosa bella di Alex è che veramente si divertiva a fare qualunque cosa. Un altro aneddoto curioso che mi ha raccontato poi Alex Mazzone, sulla Luca Mazzone, su Alex, legato a un'altra delle sue avventure, perché lui ha fatto anche diverse maratone con l'handbike, quella di Roma. Si ricordava appunto Luca di questa giornata in cui pioveva tantissimo. Alex arriva e si accorge che non ha la barra paraurti che è obbligatoria per regolamento. Prova in qualche modo non a corrompere, ma a convincere i giudici: no, ma guardate, è tutto, niente, non c'è modo. Lui allora prende le stanghette che usava per reggersi in piedi, le spezza in diversi pezzi, le scoccia un pochino, e praticamente artigianalmente alla MacGyver riesce a creare questa barra paraurti e diciamo a gareggiare poi in tempo.
1: Pazzesco.
0: Io appunto di ricordi ne ho visti tantissimi con lui a Rio, ricordo.

Ricordo un'altra volta la maratona delle Dolomiti che l'ho affiancato in salita sulla prima salita del campo longo, e poi tempo 5 minuti in discesa mi ho sentito strecciare, e veramente la tenuta di strada e come pilotava, perché appunto come dicevo lui è sempre stato un pilota in qualunque delle sue avventure, la sua in bike è stato qualcosa di veramente, mi è sembrato, lo sono visto in una Formula 1 quando mi ha passato, perché vedevi proprio la passione, ma anche la tecnica incredibile che lui aveva. E come ti dicevo, la cosa bella è come ha saputo sempre ispirarci. Un altro bellissimo momento che ho vissuto a Tokyo, quando lui fisicamente non c'era ma era lì con noi, perché anche lì pioggia battente ai piedi del Monte Fuji, l'Italia vince la staffetta con Diego Colombari che taglia la staffetta, che taglia il traguardo anche lì un altro autodromo, quindi veramente

0: bruttissima, terribile notizia ricordarlo così. Alberto Dolfin, grazie davvero, un abbraccio e a presto.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, a presto Ugo.
0: E do il buongiorno al direttore di Tutto Bici Web, Pier Augusto Stagi. Ciao Pier, come stai?
2: È successa la caduta a 650 metri dal traguardo. Lui era già lì in posizione con terza e quarta ruota, quindi era già messo benissimo, posizione strategica, pronto a partire come un falchetto, cosa che peraltro ha fatto, è uscito proprio dai blocchi come Marcel Jacobs in piena condizione.
0: Ma infatti si è visto che aveva proprio la gamba giusta, cioè non si è fatto né intimorire, ci mancherebbe poi a quel livello lì di quello che è successo alle spalle, ma era concentrato, ma si vede che ne aveva.
2: Sì, tanta, ha vinto proprio bene, ha vinto con grande, possiamo dire con grande esperienza, un'esperienza che non ha ma che probabilmente è innata, quel dono di trovare la posizione, di avere questa velocità nelle gambe, questa potenza, questa rabbiosa propensione al velocismo che ha veramente messo d'accordo tutti. Non ci sono stati dubbi, è stato il più forte, di gran lunga su tutti. È stata anche una volata per certi versi particolare, perché vedere così un corridore così nettamente superiore agli altri, già la prima tappa di un grande giro, non è una cosa usuale, perché ciò accade un po' perlomeno magari una settimana,
0: chiaro, se arrivi già con questa gamba così.
2: Se arrivi già con questa condizione, vuol dire che sei non un predestinato, qualcosa di più. E i francesi se la ridono.
0: Dopo anni nerissimi, oggi hanno almeno due nomi a sto punto, no?
2: No, hanno un nome, Paul, perché uno si chiama Paul Sessà e l'altro si chiama Paul Magnier.
0: Solo... Tutti Paul.
2: Chiamiamolo Paolo.
0: Certo.
2: Sì, va bene così.
0: Ma senti un attimo, l'Italia puntava molto su Milan, che invece però mi è sembrato ieri abbia dovuto fare un po' troppo da solo, poi non è facile, insomma, i treni, poi devi avere comunque la gamba anche se c'è il treno, ecco.
2: È la verità che prima della caduta, perché per assurdo gli è andato tutto bene, perché era ritornato sotto e anche Johnny si era posizionato bene alle spalle di Magnier, e quindi quando è partita la volata, quando ho visto la caduta, dico ok, scampato pericolo, ce la giochiamo, e invece non ce la siamo per niente giocata. Quando è iniziata la volata lui non l'ha neanche iniziata perché era già finita. È stato esattamente l'altra faccia della medaglia di Paul Magnier, come Magnier è stato prorompente,
0: ma si è un po' piantato, si è visto
2: era vuoto e lui stesso l'ha raccontato, perché a un chilometro e mezzo l'hanno letteralmente perso i compagni di squadra, non si sa per quale ragione, nelle varie rotonde hanno perso la visibilità e la luce di Johnny, che poi
0: ricordiamo
2: passano...
0: a 60 più o meno all'ora, anche di più, non è facile.
2: Non è facile, lui ha dovuto quindi fare un po' tutto da solo, ricucire, rimettere le cose in ordine, e quindi quelle energie che sarebbero servite per dare la stoccata e cercare di mettere quella maglia rosa, tra l'altro sponsorizzata dal Friuli Venezia Giulia, dal suo Friuli Venezia Giulia, con scritto io sono il Friuli, sarebbe stato testimonial ideale e perfetto.
0: Assolutamente.
2: Invece niente, lui è riuscito a colmare questo pasticcio, ha sistemato le cose, però quando è arrivato il momento di aprire il gas lui l'aveva già aperto, e quindi è rimasto lì, come ha detto lui, uso le sue parole, con le gambe in croce. Sì. E niente,
0: il ciclismo è proprio questo, succede. Senti, invece Vingegaard,

0: giustamente, perché rischiare, no? Ci sarà modo per venire fuori. Sicuramente l'arrivo di ieri non poteva interessare all'uomo che è considerato il probabile vincitore di questa corsa rosa.
1: Guarda, magari, diciamo magari, lo dico la terza volta, magari
0: Magari.
1: già oggi,
0: Ah, ecco, tu
1: perché
0: dici.
1: oggi è una tappa.

0: in esterna all'estero e poi insomma si torna dalla Bulgaria e poi si riprenderà martedì, anche perché ormai è un classico, i riposi sempre nella giornata di lunedì.
1: Eh sì, perché ormai diciamo le deroghe dell'UCI sono che invece che partire al sabato si parte al venerdì per fare tre tappe in Bulgaria. Domani arriviamo a Sofia ed è il traguardo, sembrerebbe anche quello, diciamo, la prova riparatrice un po' per Jonathan Milan e quanti come lui, quei velocisti che ieri non ce l'hanno fatta. Noi speriamo che Johnny magari riesca a mettere un sigillo per salutare Sofia e gli amici bulgari con un successo che chiaro che avrebbe avuto un sapore diverso se fosse stato anche colorato di rosa, però le cose vanno così. Vediamo di rifarci domani.
0: Assolutamente.
1: Intanto oggi c'è una tappa bella, aperta. E credetemi, se è buona per Jonas Vingegaard, non è malaccio neanche per Giulio Pellizzari, che è la nostra speranza, che è il nostro pupo, che è il nostro ragazzo di camerino che ha 22 anni, però è cresciuto, sta crescendo e non farà da comparsa certamente in questo Giro d'Italia.
0: Beh, credo proprio di sì. Che abbia proprio la voglia anche, insomma, correndo nel suo paese e anche abbracciato dal pubblico che lo aspetta. Caro Pierre, noi invece ti aspettiamo la prossima settimana, se vorrai, se potrai, perché tu sei sempre in giro ormai.
1: Tu
0: Sei arrivato al Giro d'Italia numero? Non li conti,
1: ma non li
0: infatti, no, non conti
1: conto,
0: più ormai.
1: ma sarà buono, lo so, sarà 36,
0: 36,
1: credo.
0: così. Un numero a
1: Credo 30.
0: caso.
1: Il bello che è alta, 36 perché ne ho saltati due, quello
0: Ecco,
1: del Covid e del post-Covid.
0: quindi l'avrai comunque seguito da casa, non è che ti
1: Seguito
0: sei stato.
1: chiaramente da casa, però non li conto così,
0: Ma ci
1: però vabbè, non è
0: mancherebbe,
1: che se no
0: era una battuta.
1: non c'è nulla di meritevole che prendere dei pass.
0: Però è meritevole come lo hai sempre raccontato.
1: E quello dovete dire, quello grazie, spero di sì,
0: Te lo dico io.
1: quello di sicuro è molto bello, è un privilegio, credo, meglio, mi tengo fortunato e come mia moglie dice sempre a mio figlio e ai suoi amici e alle sue amiche, no, non va a lavorare, va 3 settimane al Luna Park ed è la verità, vado al Luna
0: La
1: Park.
0: scusa è quella, cioè, la scusa non è il lavoro, però
1: È
0: poi,
1: lavoro,
0: però se poi viene fuori la passione, certo.
1: però se c'è la passione il lavoro è veramente la
0: Lo fai,
1: grande fortuna, è una fortuna,
0: lo fai
1: quindi
0: così.
1: bisogna solo ringraziare Dio, veramente.
0: Bello, bello. Chiudiamo così, Piero Augusto, ti sentiamo la settimana prossima.
1: Grazie a voi ragazzi, vi aspetto tra una settimana, vi racconto tutto, tutto,
0: Quello
1: tutto.
0: che è successo. Grazie allora Piero Augusto Stagi che dovete, sapete, leggete, seguite su tutto.

0: titolare stabile, ma che cercava di andare oltre quella normalità, tra virgolette, che poi lo ha reso meravigliosamente attraente, affascinante, ed è una figura alla quale io rimango sempre affascinato e che aveva sempre calamitato fin da giovanissimo. Ecco.
1: È così, anche perché tu lo hai approcciato, secondo me, anche in corso d'opera, no? Anche esatto. per la tua età. È stato difficile, immagino di sì, insomma, è una domanda scontata quella, però condensare queste mille straordinarie vite, poi soltanto in un unico libro, che naturalmente deve poi fare delle scelte rispetto al scegliere cosa mettere o non mettere.
0: Sì, certamente, se fosse stato per me probabilmente avrei pubblicato un'enciclopedia totale, perché era impossibile dover...
1: No, questa bisogna metterla per forza, no, cioè, l'editore è Infinito Edizioni, no, guarda, si può anche...
0: Esatto, anche perché poi l'obiettivo era quello di parlare sia a quelle generazioni che avevano avuto la fortuna di poterlo vivere tra gli anni 70, 80 soprattutto, e che quindi si ricordavano molto bene chi fosse Ambrogio, e poi però volevo anche parlare a tutti quei giovani, quelle persone che adesso hanno meno di 40 anni, che probabilmente forse non sapevano nemmeno chi fosse, se uno prova a dire il suo nome e il suo cognome. E questo è un grande peccato, perché insomma Fogar è una persona che, secondo il mio modestissimo parere, dovrebbe cercare di andare sempre oltre quella linea dell'orizzonte che tutti non riusciamo a scrutare.
1: E che poi, appunto, dicevamo, è stato un po' antesignano rispetto a quello che vediamo oggi, che è quasi una normalità a spingersi, no? Anche veramente fuori dai limiti, ma a quei tempi era veramente qualcosa di nuovo e di dirompente. Trovate tutto in Ambrogio Fogar, le mille straordinarie vite dell'ultimo grande sognatore, Infinito Edizioni, con il giornalista Lorenzo Grossi. Grazie Lorenzo per essere stato questa mattina con noi.
0: Ma sono io che ringrazio voi per l'accoglienza e auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie ancora Lorenzo, ti aspettiamo qui ancora per parlare di questi temi. Tra poco concludiamo parlando della grande Inter, che la scorsa settimana, con 3 giornate di anticipo, ha conquistato lo scudetto numero 21.

0: Sur. Ciao, buongiorno Fabrizio.
1: Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bello, no? Tradurre Galeano con un libro che è qualcosa di pazzesco.
1: Sì, anche perché quel libro mancava colpevolmente un po' da tanto tempo.
0: Anche aiuti a capire proprio quello che accade anche in questi giorni. Noi ti avevamo chiamato naturalmente per anche commentare questa Inter che tre giornate prima della fine del campionato fa suo lo scudetto, andando a concludere un campionato sicuramente non tra i più pazzeschi della storia della Serie A.
1: Non tra i più entusiasmanti, è un po' anche la polaroid dello stato del nostro calcio, il fatto che stiamo parlando di mondiali senza tutto l'entusiasmo di esserci, molto probabilmente ne è anche una testimonianza. Non è un Inter che ricorderemo negli annali come altre squadre che hanno vinto i campionati negli anni recenti, ma è comunque una squadra che ha avuto un ruolino di marcia in crescendo soverchiante e che in qualche modo ha messo anche in luce quanto siamo reazionari nel nostro calcio, no? L'arrivo dell'allenatore di Kivu, un allenatore senza troppa esperienza, forse scelto anche più per mantenere quanto di buono aveva costruito Inzaghi negli anni precedenti, nonostante forse sia stato tacciato un po' troppo un po' al centro delle polemiche per la sconfitta contro il Paris Saint Germain, ma poi se parliamo anche di Champions League capiremo che perdere contro quel Paris Saint Germain era qualcosa all'ordine del giorno un po' per tutti. Però insomma, ecco, Kivu si è preso la squadra, ha mantenuto il modulo, ha fatto un piccolo capolavoro secondo me mentale, di evoluzione anche comunicativa durante la stagione. C'è un bel pezzo sull'ultimo uomo di Marco Gaetani che lo mette ben chiaro, è diventato molto italiano e forse oggi è più polaroid, più cristallina di quello che è il nostro calcio, non c'è.
0: bello anche quello che racconti appunto di Kivu, che tra l'altro insomma lui aveva vinto il triplete, ma un conto comunque vincere da calciatore, poi quando sei dall'altra parte, quando stai seduto, o meglio stai in piedi davanti alla panchina e guardi gli altri giocare, cambiano alcune cose, diciamo così.
1: Beh, totalmente, anche perché lui ha preso davvero una squadra in macerie emotive dopo la sconfitta della finale di Champions dell'anno scorso, una squadra marcata da molte polemiche, non so se gli ascoltatori ricordano, ma insomma c'era stata una polemica inizio campionato nel mercato di Çalhanoğlu, eccetera, eccetera. Lui ha tenuto i toni di Messi, poi a un certo punto gli è venuta l'illuminazione e si è ricordato di aver avuto tra i suoi allenatori gente come Capello e gente come Mourinho, e quindi ha detto forse la comunicazione deve essere un tantinello più ruvida, mi devo concentrare sul rumore che fanno gli avversari, i rivali quando arrivano cavalcando. Si è preso in mano la comunicazione, da un punto di vista mentale ha messo in piedi una squadra francamente ingiocabile per lunghi tratti. Se vogliamo parlare di numeri, l'Inter ha un attacco che ha fornito 82 gol, 81, 30 in più della seconda, il che significa che in qualche modo si restituisce la certezza che nel calcio alla fine poi vince chi la butta dentro più volte degli altri, e l'Inter ci è riuscita in maniera soverchiante, ma davanti poi insomma bocche di fuoco clamorose, e ha un centrocampo molto solido, Bastoni, nonostante insomma il dark side della nazionale è dimostrato sempre un giocatore di altissimo livello.
0: Quello della nazionale è un buco nero, chiunque ci entra alla fine, cioè, è quello il problema, perché calciatori anche visti in spolvero in altre situazioni, poi nella nazionale si sono un po' dissolti, hanno un po' deluso, ecco, questo.
1: Sì, il colore azzurro è un po' il triangolo delle Bermuda del nostro calcio,
0: purtroppo.
1: E quello che succede è complicato da partire, è un discorso
0: No, infatti ci vuole una puntata a parte, ma poi ti chiameremo. Invece vorrei, prima di lasciarti andare, so che sei un po' di corsa, però il discorso tanto di Coppa Italia, quindi l'Inter che praticamente ha questa opportunità del doblete, e però insomma si scontra comunque con una formazione che avrebbe grandi benefici anche da un titolo come quello della Coppa Italia, che sicuramente non è il massimo dei massimi, ma è sempre comunque un obiettivo raggiunto alla fine poi della stagione.
1: Beh, totalmente, totalmente. Questo doppio scontro a distanza di 5 giorni è molto interessante, perché Inter e Lazio si affrontano oggi,

0: poi torna a affrontarsi per la finale la Lazio, peraltro insomma dalla sua anche il fattore campo e il fattore revanchismo. Io questa cosa la dico con un po' di dolore, perché insomma è l'unico passaggio che può portarla in Europa dopo una stagione un po' deludente, ma che comunque negli ultimi tempi ha dimostrato che Sarri è sempre un allenatore molto solido e le sue squadre sono dure a morire, quindi insomma la finale sarà
1: molto bella, infatti. Proprio un'ultimissima cosa, un pensiero su Milan e Juve, che l'ultima giornata si sono complicati un po' la strada verso la Champions, hanno tutto il tempo per recuperare punti e puntellare proprio questa posizione di classifica, che vuol dire prestigio ma anche tanti soldini.
0: Beh, assolutamente, il Milan è un po' in caduta libera ed è strano, perché normalmente Allegri ha sempre un po' l'atteggiamento da difesa di porta fascio, quindi asserragliato così in caduta è in una fase di evoluzione quantomeno emotiva e a mio avviso è quella che probabilmente rischia di più. La Juventus deve superare lo scoglio di Lecce ha bisogno di punti per salvarsi, e andare al Via del Mare non è mai facile,
1: no, assolutamente,
0: del genere, che devo dire io dal mio punto di vista spero in un salvataggio giallo-rosso, perché avrebbe delle grosse ripercussioni cromatiche e positive anche per me, tifoso della Roma, però insomma ha tutto il tempo la Juventus per puntellare quanto di buono ha fatto. Chiaro.
1: Fabrizio, grazie per essere stato questa mattina con noi. Fabrizio Gabrielli, andate a cercare naturalmente tutto quello che ha scritto, che ci ha regalato fino ad oggi, fino anche a questa traduzione del classico di Edoardo Galeano, Splendore e Miserie, del gioco del calcio, con Edizioni Sur. A presto Fabrizio!
0: A prestissimo, ciao, grazie.
1: Un abbraccio a te. Allora ci avviamo ora, insomma, al termine di questo appuntamento di oggi, che naturalmente ha vissuto molto anche del ricordo, e non potevamo fare altrimenti, di Alex Zanardi. Abbiamo anche ricordato il grande Beccalossi, che ci ha lasciato qualche giorno dopo e che naturalmente ha segnato anche a suo modo, insomma, il calcio italiano con grande simpatia, con grande leggerezza, perché Beccalossi, nei ricordi di chi lo ha incontrato, compagni, ma anche insomma chi lo ha incontrato poi nella seconda sua vita anche di commentatore, anche tante pubblicità simpatiche, veniva sempre fuori un po' l'uomo che sapeva sorridere anche di se stesso e che in campo preferiva la poesia, quel calcio antico, che era un calcio fatto proprio di divertimento piuttosto che magari tanti schemi e tante cose tecniche che ti avrebbero poi magari regalato anche il successo, ma freddo, senza quell'anima invece che il Becca metteva in campo quando scendeva e calciava, crossava, segnava le sue reti. Vi dicevo, tra poco le notizie delle 9 arriverà Antonella Mitola, c'è molto da raccontare su quello che sta accadendo per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente. Stavamo guardando un po' le agenzie, resta questo ultimatum di Trump che dice: accordo subito o colpiremo con più violenza. E le parole di Araghchi, che lo ricordiamo è il ministro degli esteri iraniano, che dice: gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e irragionevoli. Posto questi due flash di agenzia, sembra davvero difficile riuscire a paventare un'intesa, un accordo nelle prossime ore, però abbiamo anche capito che questi sono annunci che servono proprio forse a andare a limare qualcosa su un testo di accordo che tutti attendono, in particolare proprio per la riapertura dello stretto di Hormuz, situazione che per ora resta bloccata, con tutte le conseguenze che abbiamo ben capito anche alle nostre latitudini, a partire

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono...
1: Sono malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul.
4: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
5: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000. In Blu 2000. In Blu 2000. News.

0: Buongiorno da Antonella Mito, l'incontro costruttivo, ma restano le distanze dopo il faccia a faccia ieri fra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio.
1: Dinanzi a queste realtà.
2: È durato un'ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi, opportunità per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, un primo passo verso il riavvicinamento c'è stato, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha sintetizzato la Premier Meloni. Tanti i temi toccati dalla crisi in Medio Oriente, il nodo di Hormuz in primis, la Libia, il Libano e la guerra in Ucraina. Sostengo la NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato statunitense, incontrando i giornalisti e lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran. Su un eventuale ritiro di militari statunitensi dall'Europa, chiarisce, su questo decide Trump. Ugo Scali, linea allo studio.
0: E il presidente Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però finora non è arrivata. Intanto continua a salire la tensione a Hormuz, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo dell'Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. E per la guerra in Ucraina Trump ha annunciato ieri Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Ieri la visita di Papa Leone a Pompei e Napoli, terminata nella centrale piazza del Plebiscito con l'incontro con la popolazione, dove Leone ha ribadito il no alla malavita organizzata. Ascoltiamo.
1: Dinanzi a queste realtà che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata. Non si spenga questa luce che avete iniziato ad accendere nel buio. Non perda il suo colore questo sogno che state realizzando per una Napoli migliore e più bella.
0: Un'ultima ora, tre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Calino di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
4: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre si apre con un ospite. L'ospite di oggi è uno di quelli che si occupano di cammini.

0: proprio da questo libro, che più che un cammino è un sistema di vie che hanno ciascuna il suo nome, la sua lunghezza, la via del giovane, dell'eremita, dei monasteri, addirittura la via per la Francia. Allora, dov'è e come è articolato?
1: Il cammino di San Francesco di Paola si svolge sulle montagne, nella valle di Cosenza, alle spalle della costa tirrenica a Paola, e può essere definito una rete di cammini perché nasce dall'unione di diversi percorsi che sono stati realizzati un poco alla volta. I percorsi sono tutti dedicati alla figura di San Francesco di Paola e quindi a diversi momenti della vita del santo patrono della Calabria e si svolgono in ambienti spesso diversi tra loro, ma comunque affascinanti. Ogni cammino ha un nome legato a un momento della vita di San Francesco di Paola. Infatti la Via del Giovane, che è stato il primo cammino che parte da San Marco Argentano e in 3 giorni porta a Paola, ripercorre i tratturi, i sentieri e le foreste che il santo ha attraversato nella sua giovinezza per giungere a Paola. E quindi il lavoro dell'Associazione del Cammino di San Francesco di Paola, che è iniziato nel 2017, è stato un lavoro molto ben fatto, molto accurato, sia di ricerca storica, cioè sui luoghi dove effettivamente San Francesco di Paola era passato, sia dal punto di vista escursionistico, per favorire e rendere la vita facile a chi poi deve camminare sui sentieri calabresi. Un aspetto che mi ha colpito molto del cammino di San Francesco di Paola in tutti i suoi vari tratti è quello dell'ambiente naturale, perché la catena costiera, cioè le montagne che si trovano alle spalle di Paola e della costa tirrenica, è un luogo di una bellezza sorprendente. Ci sono delle foreste di faggi gigantesche e siccome si cammina spesso in quota, poi ogni tanto ci si affaccia su un panorama che si apre sul mare e quando il tempo è bello si vedono le eolie, si vede Stromboli all'orizzonte, quindi anche dal punto di vista ambientale ci muoviamo in un luogo molto diverso dalla Calabria che uno si immagina, la Calabria del mare, la Calabria delle spiagge, è molto isolato e molto solitario anche a tratti.
0: Ecco, però vedo che mentre si arriva sul Tirreno, lo Ionio si vede solo da lontano, cioè non si raggiunge mai, non è un itinerario che va da una sponda all'altra della Calabria.
1: No, perché i primi due itinerari, la via dell'Eremita, cioè la via del Giovane e la via dell'Eremita, sono legati strettamente al santuario di Paola. La via dei monasteri percorre la valle di Cosenza e poi le pendici della Sila e arriva ad affacciarsi verso lo Ionio, toccando i vari monasteri fondati a San Francesco di Paola. E l'ultima, che ha questo nome un po' curioso, di Via per la Francia, invece si dirige verso il Pollino. Si chiama Via per la Francia, non ovviamente perché arrivi in Francia, ma perché l'ultimo percorso che San Francesco di Paola ha seguito in Calabria prima di partire verso la Francia, dove era stato, diciamo così, inviato dal Papa alla corte del sovrano francese. Quindi non si giunge sullo Ionio, non si arriva sullo Ionio, ma lo si intravede dalle montagne, dalla piana di Sibari e poi dalle pendici del Pollino.
0: Io ringrazio Fabrizio Ardito per averci dato questo inquadramento iniziale sul cammino di San Francesco di Paola, al quale ha dedicato il suo ultimo libro, Segui il Sole, edito da Ediciclo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Fabrizio Ardito e ci sta parlando del suo ultimo libro, Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo. Ecco, io vorrei adesso che ci spiegassi un po' come funziona questo libro, perché non è una guida, anzi, devo dire, c'è a pagina 161, da pagina 161 in poi c'è una brevissima spiegazione di quali sono le tappe, delle lunghezze, dei dislivelli che si affrontano, però il libro è una sorta di diario di viaggio, o forse di diari di viaggi al plurale, perché è l'incontro di una serie di visite a questo cammino che hai fatto.
2: Sì, il libro nasce come un racconto, un reportage, perché non è una guida, non c'è una descrizione passo passo del percorso, esiste una guida ufficiale della Via del Giovane e della Via dell'Eremita. La mia idea era quella di provare a raccontare, per me che prima dei miei viaggi lungo il cammino San Francesco di Paola non avevo frequentato molto quella zona, la sorpresa e anche la meraviglia in alcuni momenti nello scoprire questa Calabria un po' fuori mano, che è ricchissima di spunti interessanti, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista storico, che dal punto di vista, diciamo così, anche delle nazionalità, delle persone che si incontrano. Lungo il cammino si passa in paesi arberesce, cioè paesi di origini albanesi, si passa addirittura a fianco al paese di Guardia Piemontese, che è un paese che è stato popolato dai valdesi scappati dal Piemonte,

0: Ci sono molti, molti aspetti sorprendenti e una differenza che io ho trovato notevole rispetto agli altri cammini è che c'è una venerazione diffusa per San Francesco di Paola un po' ovunque, sia tra chi è credente, sia anche tra chi è ateo, che però considera San Francesco un po' parte della sua vita, un po' parte della sua cultura. Quindi la presenza del santo è abbastanza continua lungo questo viaggio.
1: E poi ci sono delle celebrazioni veramente spettacolari, direi quasi, proprio a Paola in occasione della festa del Santo.
0: Sì, beh, a Paola ci sono delle celebrazioni che durano 4 giorni e che sono anche molto divertenti perché siccome tutta la Calabria è stata terra di emigrazione, nel momento della festa del patrono tornano in Calabria emigrati anche di seconda, terza generazione, quindi c'è una specie di Babele di lingue tra inglese, calabrese, sudamericani vari e Paola raddoppia i suoi abitanti i giorni della festa, quindi
1: E poi c'è questo arrivo dal mare delle barche con i fiori, che è una cosa sorprendente davvero, che uno non si immagina che ancora si facciano questo tipo di celebrazioni in maniera così vissuta con centinaia di persone sulla spiaggia.
0: beh, anche perché San Francesco di Paola è il patrono di chi va per mare, quindi diciamo il legame con il mare è molto forte. E poi diciamo anche che in Calabria le tradizioni sono molto sentite, la fede anche, e poi le occasioni per far festa non si sprecano mai, nel senso

0: Francesco Di Paola della Edicyclo. Ecco, io vedo in copertina, ci sono queste statue che sono delle sagome di metallo del santo, seguito da due pellegrini che ricordano le immagini che ci sono sull'Alto del Perdon nel Cammino di Santiago, direi. Ma volevo sapere da Fabrizio Ardito: si può fare questo cammino? Si trova il percorso? È necessario scaricare il GPS? Si trova da dormire? Bisogna prenotare prima? Ecco, queste informazioni sono, direi, leggermente sacrificate in questo tipo di racconto, di presentazione del cammino. Ci si deve attrezzare prima di partire e di andare in Calabria?
1: Sì, è vero che sono un po' sacrificate nel libro, ma anche perché esiste un sito molto molto ben fatto e molto dettagliato del Cammino di San Francesco di Paola, il sito ufficiale, in cui si trovano tutte le informazioni, si trovano le descrizioni delle tappe, si trovano le tracce GPS che si possono scaricare sul telefono, c'è l'elenco dei luoghi per dormire e quindi chi vuole viaggiare in autonomia trova lì tutti gli elementi che gli possono essere utili. E bisogna tenere presente che l'associazione del Cammino di San Francesco di Paola ogni anno nella buona stagione organizza un certo numero di cammini guidati di 3 giorni lungo la via del Giovane e la via dell'Eremita, a cui si può partecipare e quindi avere l'ausilio di guide di un'organizzazione puntuale, compreso il trasporto dei bagagli e compreso tutto quanto. Quindi da un punto di vista organizzativo il cammino, soprattutto la via del Giovane e la via dell'Eremita, sono facili, nel senso che si possono ottenere tutte le informazioni senza problemi. Un po' più impegnativa è la via dell'Eremita, soprattutto perché passando su tutti i contrafforti della Sila ci sono molti saliscendi, quindi c'è una certa quantità di dislivello da affrontare per chi decide di camminare in quella direzione.
0: Ecco, è ritornata la parola monti più volte, anche quella mare, Sila, ma è un cammino che si può fare sempre, cioè c'è la neve d'inverno oppure in fondo siamo in una zona abbastanza a sud e la meteorologia consente di camminare sempre? Perché uno dei pregi dei cammini, che so, sardi o siciliani, è che sono fruibili anche nelle stagioni nelle quali, per esempio, la parte nord e la parte addirittura francese del cammino della via francigena sono impercorribili. Il cammino di Santiago è esposto, anche lì c'è la neve, non si può andare d'inverno. Qui invece si può andare sempre?
1: Ma no, nel senso che sulla catena costiera si arriva a circa 1400 metri d'altezza, quindi in pieno inverno ci può essere neve e comunque se c'è brutto tempo è un brutto tempo di montagna, quindi io sconsiglierei di percorrerlo in pieno inverno perché insomma le quote sono abbastanza alte. Poi ovviamente se il meteo è decisamente favorevole per 3 giorni si può anche fare, però non sottovaluterei le montagne sia della catena costiera che della Sila, e affrontarle in pieno inverno bisogna avere una certa abitudine a questo tipo di esperienze. Il mio consiglio è la primavera, ma anche l'inizio della primavera, cioè ad aprile

Formazione Rinascita di Franco Battiato, edito da Piano B. E poi passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 chiesette antiche di Flavio Fauro, edito da Ediciclo. Ma cominciamo con La sorpresa della speranza di Timothy Radcliffe. Meditazioni su una chiesa in cammino sono le meditazioni e gli interventi del cardinale Radcliffe all'ultimo sinodo. Ora, questo è un libro ricchissimo e fra l'altro è un libro che raccoglie degli interventi che sono stati fatti anche con l'intento di non annoiare, cioè poi c'è questa questione degli oratori, dei conferenzieri anglosassoni che hanno un'attenzione al proprio pubblico, per cui anche quando devono fare delle presentazioni complesse stanno attenti a fornire sempre una sorta di materiale di accompagnamento, di alleggerimento di quello che stanno dicendo, che aiuti gli ascoltatori a mantenere viva l'attenzione, perché è vero che bisogna stare attenti quando si va, soprattutto a un sinodo, a sentire le conferenze introduttive dei cardinali, però è anche vero che chi parla a un pubblico deve essere sempre molto rispettoso del pubblico e deve sempre aiutarlo a seguire quello che sta dicendo. Ora, il libro è ricchissimo, si vede che non è una cosa d'occasione proprio, c'è una lunga riflessione che si trasferisce poi in un intervento e quindi in uno scritto, con un'attenzione a fornire anche delle informazioni, per esempio sulla scrittura, che cosa ancora si può dire sulla scrittura. Tantissimo, cioè i padri della Chiesa dicevano che la scrittura è come una fonte, ci si può abbeverare e poi ce ne sarà ancora e ancora e ancora e ognuno troverà la sua acqua. Per esempio c'è una cosa interessantissima, cioè per me interessantissima, poi forse è una cosa che sanno tutti, mi dice: tutti i racconti della resurrezione sono pieni di domande. Per due volte a Maria Maddalena viene chiesto perché pianga. Lei a sua volta chiede dove hanno messo il corpo. Tutti domandano perché la tomba è vuota. Nel racconto di Marco le donne si interrogano: chi ci farà rotolare via la pietra? È bellissima questa cosa, che la resurrezione è anche una domanda. Ci si domanda, tutti si domandano, tutti stanno chiedendo qualche cosa. Non è una cosa completamente risolta. E poi ci sono questi passaggi che possiamo dire un po' più poetici. Dice: se vuoi costruire una nave, non affannarti innanzitutto a chiedere alla gente di raccogliere la legna e preparare gli attrezzi. Non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro. Invece, per prima cosa, risveglia negli uomini la nostalgia del mare. Un atteggiamento proprio completamente diverso. Non bisogna stare lì a comandare, a fare, a pretendere di guidare, quando invece magari è giusto, è meglio, è più efficace dare il senso della speranza, dell'avventura, di quello della meta che si vuole raggiungere. E poi ci sono proprio degli aneddoti. C'è, per esempio, Alan Paton era uno scrittore sudafricano che ha condotto una coraggiosa campagna contro l'apartheid. Un suo personaggio afferma: quando salirò al cielo, come senz'altro intendo fare, il grande giudice mi chiederà: dove sono le tue ferite? E se dirò di non averle, ribatterà: non c'era niente per cui combattere. Che sono, come mai non hai ferite, non hai combattuto, non c'era niente. Poi ce n'è un'altra con Napoleone che minaccia il cardinale Consalvi, dice: io distruggerò la vostra chiesa. E Consalvi risponde: maestà, sono 20 secoli che noi stessi cerchiamo di fare questo e non ci siamo riusciti. E poi altri passaggi. Chesterton, quando dice: ci sono solo due tipi di persone,
quelle che accettano i dogmi e lo sanno, e quelle che accettano i dogmi

e non lo sanno. Gli alberi non hanno dogmi, le rape sono singolarmente di larghe vedute, cioè guardate che in qualcosa si crede. E poi il proverbio africano: finché il leone non imparerà a parlare e a scrivere, il racconto della caccia glorificherà sempre il cacciatore. Poi, ma proprio è fittissimo di queste di questi aneddoti che però hanno un retroterra, un sapore, un atteggiamento divertito che è importante, è significativo di per sé l'atteggiamento, lo sguardo. Cioè i cristiani che si riuniscono non può essere una cosa noiosa, deve essere una cosa che ha sempre il tono dell'amichevolezza, dello scambio, della leggerezza. E qui c'è un provinciale che manda un frate eccellente che ha problemi di alcolismo e che lo manda dal medico, e il dottore gli suggerisce: padre, la cosa migliore che potrebbe fare sarebbe smettere di bere del tutto. E il frate replica:

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, Piano B. Un librettino agilissimo, sono poco più di 80 pagine, che appunto riferisce di questo ultimo sogno di Franco Battiato, che è proprio, le parole di Battiato sono messe in corsivo, quindi probabilmente c'è l'intento di riferirgli esattamente. Dice: Gianluca, ti voglio raccontare questo sogno dell'altro ieri. E parte il sogno. Sono in piedi di fisico, un richiamo, un invito a uscire in giardino. Mentre mi preparo, mi giro verso il letto. E lì distese, cosa vedo? Le mie spoglie. Sorriso, sorrido. Mi ritrovo nel giardino, in un cerchio di pura, dolce luce. Praticamente è una visione della morte abbastanza nella forma della liberazione, poi e del raggiungimento di una pienezza, che poi in questo è molto prossimo alla visione cristiana della morte. Cioè, la morte non è la contraddizione della vita, non è una non vita, non è un uscire da una condizione di infelicità per raggiungere una cosa completamente diversa, ma è un completamento, è l'incontro decisivo, è il passaggio da uno stato di attesa e preparazione poi al compimento dello stato naturale, dello stato per il quale, in vista del quale la creazione è orientata. E poi qui ci sono delle notazioni, questo libro di Magi, su quello che dice su questo sogno, benissimo, dal punto di vista che hanno anche i cristiani. Il libro è Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo

tempo, consentono di fare tantissimi incontri, più di quelli che si potevano fare una volta, però distaccano da quello che è un territorio e, fra l'altro, portandoci di qua e di là, ci rendono più difficile la conoscenza specifica di un territorio. Come questa è il 1405, quest'altra 1577, dice: tale edificio è regolarmente citato a partire dal 1577, però chissà. Poi ci sono queste fotografie, sono molto carine, perché alcune sono d'estate, alcune sono d'inverno, c'è la neve, perché poi ogni chiesetta, sono tutte molto piccole, molto contenute, ogni chiesetta ha la sua brava fotografia, e in più ci

0: Vi ricordo infine che scaricando sul vostro smartphone l'app Play 2000 potete riascoltare tutte le puntate.
1: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
2: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le classifiche. Le classifiche. Con Max Occhiato.
4: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri. Quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000 con Le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale?
2: In Blu 2000. News.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. La vittoria dell'Armata Rossa sui nazisti, esempio per i militari russi impegnati in Ucraina. A dirlo il presidente russo Putin nel suo discorso alle celebrazioni della giornata della vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca. La parata del 9 maggio però si svolge sottotono. Non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per timore di attacchi dall'Ucraina. Nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. In attesa della risposta iraniana alla proposta di accordo formulata dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto, sale la tensione nello stretto di Hormuz, dove le forze statunitensi hanno attaccato 2 petrolieri battenti bandiera iraniana che tentavano di violare il blocco americano. Teheran ha risposto sequestrando una petroliera, accusandola di ostacolare le esportazioni. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa Washington di scegliere avventure militari sconsiderate ogni volta che emerge una possibile soluzione diplomatica. Incontro costruttivo, ma restano le distanze dopo il faccia a faccia ieri tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio.
6: È durato 1 ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi, opportunità per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump. Un primo passo verso il riavvicinamento c'è stato, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali.

Alti Studi delle Arti Visive di Milano in occasione di Piano City. Come ogni sabato, tanta sarà la musica che ascolteremo insieme, a partire da questo primo brano. Loro sono i Police, che ci portano indietro al 1979.

0: 17:30.
1: Perfetto, io ti ringrazio moltissimo come sempre Anna Maria, ti auguro un buon fine settimana e ci risentiamo
0: grazie,
1: presto.
0: Grazie Marta, grazie e buon ascolto a tutti i radioascoltatori.

0: Questa mattina a Magazine in Blu 2000 torniamo a parlare del prezioso lavoro della comunità di Sant'Egidio, che sappiamo tutti essere impegnata da anni al fianco delle persone più fragili. Sono un punto di riferimento sempre capace di trasformare anche i piccoli gesti in cambiamenti reali. Il prossimo 25 giugno sarà un giorno importante sia per la solidarietà che per la musica italiana, perché andrà in scena il progetto che hanno ideato insieme ad Elio Germano, Pane Arpane. Ci facciamo raccontare di che cosa si tratta da Paolo Mancinelli della comunità di Sant'Egidio, che questa mattina ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato.
0: Allora, grazie davvero per il tempo che mi dedichi questa mattina. Dunque, Pane Arpane sarà un concerto che porterà sul palco della cavea dell'Auditorium Parco della Musica il prossimo 25 giugno tantissimi artisti. Esattamente di che cosa si tratta?
1: Si tratta di una festa, una bellissima festa per celebrare la solidarietà e direi anche un po' un lavoro silenzioso nella città, a Roma, ma forse non solo a Roma, perché si stanno coinvolgendo artisti anche da altre città della comunità di Sant'Egidio. E sarà un sostegno vero, perché il ricavato di tutti i biglietti, diciamo, andrà a sostenere i progetti della comunità di Sant'Egidio, in particolare proprio a questo tema, che è il tema del pane, il tema di tante persone che hanno bisogno e che sono nella rete, in una rete che cresce e che ha sempre bisogno della comunità di Sant'Egidio, appunto. Bisogno di assistenza, ma bisogno anche un po' dell'amicizia, e per questo direi che quello che colpisce gli artisti quando vengono a trovarci, stanno venendo e verranno ancora, è proprio che si confonde chi serve e chi è servito a Sant'Egidio, che è un'espressione che disse Papa Benedetto, e che ci ritroviamo veramente tanti che commentano in questo modo, e per noi è veramente un po' un marchio di fabbrica, ormai siamo felici.
0: Dove Pane Arpane appunto è un modo di dire, ma in questo caso ancor di più diventa una dichiarazione di intenti.
1: Sì, appunto, l'idea è proprio quella di una serata dove narrare, raccontare anche chi vuole aiutare, e come c'è un pane, come accennavo prima, che è quello materiale, ma anche quello proprio di sostenersi, di aiutarsi nella vita, e questo la comunità di Sant'Egidio lo fa scorrere ogni giorno nelle nostre città. E crediamo che sia un modo diverso di pensare di stare al mondo, anche in un momento, diciamo, dove sembra un po' che i conflitti in generale, ma

0: opere di Sant'Egidio, anche racconti personali che lui si è trovato veramente nella vita tante volte a incrociarsi con noi, e questo raccontandolo lui a vari altri artisti ha visto che c'era un riscontro anche degli altri, una simpatia appunto per Sant'Egidio, e si è posto come unire questo suo progetto alla solidarietà. E quindi ci ha cercato e ha coinvolto, vogliamo dire un po' di nomi?
1: Sono tantissimi nomi in realtà, sì. Cioè, Paola Cortellesi.
0: Allora, Paola Cortellesi, Bruno Risas, Willy Peyote, Noemi, questi alcuni di questi nomi. Poi ci sono alcuni che si aggiungeranno nella line-up che non possiamo ancora annunciare. E quindi i biglietti insomma stanno andando molto bene, sono 5.000 posti. Credo che tra pochi giorni o settimane saranno tutti finiti.
1: Quindi per quello che mi premeva parlarne ora, dando la possibilità ancora a qualcuno, a qualcuna in ascolto, di non perdere questa occasione per assistere a un bellissimo spettacolo, di cui però l'intero ricavato del biglietto sarà destinato alle attività della comunità di Sant'Egidio, quindi mense, accoglienza, supporto alle persone senza fissa dimora, contrasto alla povertà educativa e corridoi umanitari. Tante di queste attività, oltretutto, per fortuna sono contenta di aver contribuito anche a raccontarle all'interno del mio magazine, quindi
0: grazie. Una cosa sul progetto artistico, sì? Forse, che forse non ho spiegato bene. Allora, la serata ci saranno 12 brani del rock e pop internazionale tradotti in romano. Alcuni sono veramente molto spassosi, altri come se acquistassero profondità in romano. Però poi i cantanti faranno anche dei pezzi classici loro. Dei pezzi loro, ecco, questo. Tra l'altro c'è Elio Le Storie Tese, Corrado Guzzanti, Lillo, anche altri che hanno già registrato i pezzi, che per ora non sono certi di esserci, ma che comunque manderanno in caso dei contributi, dei collegamenti, eccetera. Quindi veramente una serata,
1: una bellissima magica, occasione da non perdere. Quindi io ti ringrazio moltissimo per il tempo che mi hai dedicato questa mattina, spero di essere anch'io sotto al palco il 25 giugno.
0: Grazie per lo spazio.
1: Invito tutti quanti insomma ad organizzarsi per esserci. Ovviamente, se volete maggiori informazioni, le trovate sul sito della comunità di Sant'Egidio, che è semplicissimo, santegidio.org. Grazie,
0: sì,
1: infinito.
0: C'è anche il sito panearpane.it,
1: panearpane.it, perfetto.
0: Sì, poi sul sito di Auditorium, Parco della Musica, Ennio Morricone, si possono
1: acquistare i biglietti.
0: Acquistare i biglietti lì e su Ticket One. Benissimo,
1: perfetto.
0: Grazie
1: ancora, buon fine settimana.
0: Grazie a voi.

Lana Del Rey a Magazine in Blu 2000 con il suo ultimo singolo First Light, brano realizzato per accompagnare 007 First Light, videogioco in uscita il prossimo 27 maggio e incentrato su una rilettura delle origini di James Bond. Ora invece proseguiamo con un brano più intimo e vintage, Jacopo Martini con la sua Un'isola che...

proposito di appuntamenti per questo fine settimana, ci spostiamo idealmente ad Ancona, dove ancora per oggi e domani è in programma l'edizione di Pop Sofia, un festival che vuole unire filosofia, musica, spettacolo e cultura pop, dal mito della bile nera degli antichi fino ai sad content dei social. La malinconia diventa la lente filosofica per leggere il presente. È melancolia il tema scelto per questa edizione 2026 di Pop Sofia, che si svolgerà tra il Teatro delle Muse, il Teatro Ridotto e la Pinacoteca Comunale Podesti, trasformando la città in un laboratorio culturale dedicato alla riflessione sulle emozioni e le fragilità del contemporaneo. Per maggiori informazioni vi rimando al sito popsofia.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La nostra causa è giusta, la vittoria sarà sempre dalla nostra parte, lo ha affermato il presidente russo Putin nel discorso del giorno della vittoria, che celebra la vittoria delle truppe russe nella seconda guerra mondiale. La cerimonia si svolge sulla Piazza Rossa di Mosca. La parata però si è svolta sottotono, non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per il timore di attacchi dall'Ucraina. Nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini, le cittadine e i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa. E quanto afferma il presidente della Repubblica Mattarella in occasione della festa dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare sfide europee senza condivisione. Ennesima morte sul lavoro. Un operaio di 23 anni di nazionalità seleganese ha perso la vita oggi a Paola, in provincia di Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in poche ore in Calabria. Nella serata di ieri, nel Vibonese, un operaio di 53 anni è morto nel ribaltamento di una gru sulla quale stava lavorando nel cantiere del depuratore consortile dell'Angiotalo. Un furgoncino che trasportava lavoratori stranieri è finito in un canale all'alba a Chioggia, nel Veneziano. 3 di loro sono rimasti intrappolati e sono morti, mentre altri 6 a bordo sono riusciti a mettersi in salvo. L'incidente è avvenuto in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 9 maggio 1978 l'assassinio di Aldo Moro dopo un sequestro durato 55 giorni. Il cadavere del presidente della DC venne ritrovato nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani. Si conclude così la più fosca vicenda della Prima Repubblica, iniziata il 16 marzo con il rapimento dello statista e la strage di via Fani. Oggi è la giornata in cui si ricorda

Summer Funk, lui era Francesco Gabbani, ritrovato a Magazine in Blu 2000. E a proposito di appuntamenti interessanti, ho ancora il tempo di segnalarvene uno, un ultimo, che ha preso il via lo scorso giovedì e andrà avanti sino al 30 luglio a Torino. Si tratta di Adagio, un ciclo di concerti di musica classica in trio e quartetto dedicato all'orario di pranzo. Ogni giovedì dalle 12 alle 14 al Pastis, nel quadrilatero romano della città, un appuntamento pensato per chi ama la musica classica, ma in una veste nuova, che esce dalle sale dei concerti e dal Conservatorio Giuseppe Verdi ed entra nei ritmi quotidiani, trasformando una pausa comune in un momento di ascolto, senza fretta, senza show, senza code, senza stress, senza prenotazione e gratuito. Maggiori informazioni le trovate sul sito pastistorino.com.

0: al telefono il nostro Francesco Carruba. Ciao Francesco.
1: Ciao Marta, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, come sempre, vengo a disturbarti per avere qualche anticipazione su quelli che saranno i temi che affronterai da lunedì nella prossima settimana nel tuo programma Le parole della sostenibilità.
1: Allora, vi racconto tutto. Fra i prossimi temi ci saranno i green jobs, i cosiddetti lavori verdi, perché con la transizione ecologica che si intreccia con l'intelligenza artificiale, insomma, è importante capire cosa sta succedendo nel mondo del lavoro. C'è un libro che ha analizzato proprio queste evoluzioni. Poi è anche tempo di festival che si occupano sempre di più della sostenibilità, per esempio il Food and Science Festival a Mantova nei prossimi giorni, decima edizione, tanti ospiti. Il tema è le traiettorie da tutti i punti di vista, soprattutto quelli del mondo agricolo e alimentare. Poi un altro festival molto interessante, Apolide Drops, è una rassegna a impatto zero diffusa sul territorio del Canavese, porta un po' i suoi spettacoli e incontri fuori dai luoghi abituali, quindi dalla montagna ai paesi, castelli, ma anche a teatro, insomma, molto interessante. Ci sono anche temi trasversali, l'avvistamento di un esemplare di squalo mako nelle acque intorno all'isola del Giglio nei giorni scorsi ha fatto parlare, ma è giusto anche capire un po' meglio se ci sono rischi davvero reali e anche l'importanza in generale degli squali nell'ecosistema. L'arte che intreccia la sostenibilità, per esempio con una mostra di Raul Orvieto.

0: artista di fama internazionale che però racconta anche l'invasione delle plastiche. Questi sono alcuni dei temi, Marta.
1: Bello, davvero molto interessante. Come sempre, però, prima di salutarti, ti devo chiedere cosa ci fai ascoltare oggi.
0: Allora, sono molto contento perché abbiamo un brano ad hoc questa volta, e cioè si intitola Piccolissimo Gesto, è un brano dei Bimbi del Piccolo Coro dell'Antoniano, che è uscito per la Giornata Mondiale della Terra e parla proprio del fatto che con piccoli gesti quotidiani possiamo dare tutti una mano all'ambiente. Quindi, non so, la canzone, i bambini invitano a spegnere la TV prima di dormire, a chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti, però con il loro ritmo, la loro voce, insomma anche versi molto semplici e diretti che dopo l'ascolto secondo me canterete un po' anche voi.
1: Buone regole, ce l'ascoltiamo insieme, ce l'ascoltiamo insieme. Grazie infinite, ciao Francesco.
0: Ciao, grazie.

si chiude anche questa puntata di Magazine in Blu 2000. A me non resta che ringraziare Paolo Accorona in regia, augurare a voi tutti un buon fine settimana e come sempre darvi appuntamento a sabato prossimo.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni, c'è Samira Rocchetti in regia, un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000, la nostra trasmissione è molto seguita anche lì e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite e grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana a Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
2: Grazie, grazie.
1: Questa parola vocazione, quindi, per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
2: Sì, io dico sempre che la vocazione è, appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felice e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo, nel anzi.
1: Padre Gaetano, dove ci riporta? In che anno della sua vita?
2: Diciamo che individuare un anno proprio preciso è difficile. Diciamo che il mio cammino, oserei dire, è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle, come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita, diciamo, di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi così della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere, diciamo, molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto. Per certi versi, a volte dico, sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi, se dovessi dire proprio dove sta il seme

la mia vocazione e nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi. Insieme con loro, con altri giovani, quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni, con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti.

0: proprio come gesuita, come mai la scelta di questa, di questo cammino. E al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti, cioè io ho conosciuto questi padri gesuiti e anche lì il qual è stata la mia reazione, vedendo come loro vivevano, io ho detto voglio essere come loro, ero un ragazzo di 18-19 anni e li ho conosciuti per caso, perché queste suore nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, diciamo, la superiore di questa comunità, ricordo ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto, e quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, e fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri, cioè io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, e dico forse qualche responsabilità ce l'ho anche io oggi.
1: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
0: Sì. Sì, sì.
1: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino insomma una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante, lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
0: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, diciamo, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano, non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, non che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni. E poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto, quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa, è a Genova. Appunto, io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, mi significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi cioè comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più, come dire, più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più. Sì.
1: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, certo. Altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia. Non per tutti è così.
0: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di, oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto, anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una

0: sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
1: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
0: Va bene.
1: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto e ti vengo a cercare. Perché l'ha scelta?
0: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: investire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, no? Anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. In effetti, quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinuncia ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però questo, se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: È proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da questa idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della
0: musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno.
1: sì, certo, grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
1: Grazie.
2: Vocazioni.
0: E in chiusura vi ricordo il libro di Padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le Edizioni Pauline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale.

mondiale, confermati i 3 giorni di tregua. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace. Teheran però ancora non ha dato una risposta. Giornate in memoria delle vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella stamattina ha deposto una corona di fiori dove nel 78 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, vittima delle Brigate Rosse. C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Canarie. Buongiorno da Antonella Mitola. Parata in tono minore a Mosca questa mattina per la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale.

0: Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca, e Christian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Isole Canarie. Sentiamo Lucia Ascione.
2: A bordo dell'Ondius si apprende è imbarcato anche un medico italiano e 4 persone provenienti da Calabria, Campania, Toscana e Veneto hanno effettuato il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale per pochi minuti è salita la moglie del paziente zero, poi deceduta a Johannesburg. Il Ministero della Salute ha allertato le regioni per le procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela. Fabrizio Pulvirenti è il direttore delle malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
3: Serve una rete di assistenza globale, serve un tracciamento rapido di tutti i contatti, possibilmente con
1: l'utenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione, lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella nella giornata dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare le sfide dell'Unione senza condivisione. Rientrato in Vaticano dopo la visita di ieri a Napoli e Pompei, il Papa ha ricevuto questa mattina i campioni d'Italia dell'Inter. Sentiamo Rita Salerno.
4: Papa Leone XIV riceve i campioni d'Italia, i giocatori e i dirigenti dell'Inter, vincitori domenica scorsa del 21° scudetto. Ai presenti, tra cui volti conosciuti come il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, l'attaccante Marcus Thuram e l'allenatore Christian Kivu, Leone chiede di non fermarsi semplicemente a riflettere sull'esperienza vissuta, ma di offrire, specialmente ai giovani, un messaggio utile per la loro crescita. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, sottolinea il pontefice, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione, che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Un punto su cui insiste Prevost, perché spiega, distaccandosi dal testo scritto, i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani. Da Roma, Rita Salerno.
1: Alle 17.30 torna il consueto appuntamento con Storia d'Italia, il magazine di TV 2000, 4 i racconti a Padova, la storia di Emma Mazzenga, la 90enne più veloce del mondo che detiene il record mondiale di 200 metri per la categoria, in Friuli dove 50 anni fa il terremoto ha sconvolto la regione, poi al centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano che offre un pasto ma anche accoglienza e ascolto, e ad Anversa degli Abruzzi in provincia dell'Aquila dove conosceremo uno degli ultimi pastori d'Italia. È tutto, grazie a Davide Dedei, regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.
5: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
8: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000. Buongiorno In Blu 2000 Weekend. Anche di sabato la nostra non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti, consigli utili per la vita di tutti i giorni e particolare attenzione agli avvenimenti sportivi del fine settimana e alle varie realtà dello sport di base. Con Ugo Scali, dalle 7 alle 9, su In Blu 2000.
0: Buongiorno in Blu.

0: Ugo Scali. L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino.
1: La parola che propongo oggi è la parola mancanza, una parola che sembra non promettere niente di buono. Però, per coglierne la fecondità, voglio così farvi ascoltare un passaggio, il passaggio di una poesia del poeta fiorentino Mario Luzzi. Di che mancanza questa mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno? Bene, questa domanda il poeta la pone in un commovente dialogo con il suo cuore. Teme che il suo cuore si lasci anestetizzare dall'abitudine, che si accontenti e smetta di desiderare. Per questo lo invita a riconoscere una mancanza che dentro grida e chiede di essere riempita, non certo con cibi o con tutto ciò che può lasciare il cuore sempre più affamato. La mancanza di cui parla Luzzi è la sensazione interiore avvertita da chi sa di non avere ancora raggiunto ciò per cui si è fatti. È la sensazione, cioè, che manchi ancora quello che fa dire a Sant'Agostino: ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. La mancanza che rende inquieto il cuore di Agostino è la stessa che suggerisce a chi è innamorato o innamorata lo struggente mi manchi. Una mancanza che non induce a pensare a qualcosa di negativo, a un meno. Invoca piuttosto qualcosa o qualcuno che manca, sì, ma di cui si avverte struggente bisogno. Esiste anche la sensazione negativa di mancanze che mortificano, senza che si intraveda traccia di ciò che possa riempirle. Anche queste mancanze vanno ascoltate. Possono infatti trasformarsi in esperienze e luoghi in cui matura un positivo senso del proprio limite e la consapevolezza tutta interiore di poter desiderare altro e di più. Ho iniziato citando Mario Luzzi, ma ancora lui invita a fare al suo cuore nella poesia Sottospecie umane uno sforzo, ad aprirsi ancora. Sentite un po'. Viene, forse viene, da oltre te un richiamo che ora perché agonizzi non ascolti, ma c'è, ne custodisce forza e canto. La musica perpetua ritornerà, sii calmo. Ecco, la feconda mancanza che abita il cuore di Mario Luzzi e di Agostino, al netto del male che certi vuoti possono provocare, può rappresentare una grazia. Se fossimo pieni, noi non avremmo bisogno di altro. Non riusciremo ad andare oltre la soglia dei nostri bisogni. Possiamo dire allora che l'eterna sensazione di mancanza e certe assenze ci definiscono. In senso positivo, ci ricordano cioè che non siamo fatti per l'abitudine e non siamo destinati a essere dei

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus. I recapiti dei 4, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto, affinché fosse attivata la sorveglianza nel principio di massima cautela. Oggi è la giornata che ricorda le vittime del terrorismo e delle stragi, celebrazione al Senato. La giornata cade nella ricorrenza del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 dopo 55 giorni di sequestro, e la strage di Via Fani che costò la vita a 5 uomini della scorta. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale. Confermati 3 giorni di tre.
2: Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. I maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi, ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni. Marco Burini di Nello Studio.
1: L'Iran denuncia attacchi attribuiti alle forze americane contro pescherecci e mercantili iraniani nel Golfo Persico e parla di 6 dispersi. Gli attacchi da parte di aerei americani hanno colpito nei pressi del porto omanita di Kasab, all'estremità meridionale dello stretto di Hormuz. Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola in provincia di Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco. È stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento. Un operaio di 53 anni è morto poi a Francavilla Angitola, Fivivo, Valencia, schiacciato da un camion gru. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
3: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
10: TV 2000, dalla parte giusta.
0: Le classifiche del weekend. Cinema, musica, libri. Le classifiche del weekend con Max Occhiato.

augurandovi uno strepitoso weekend. Siamo pronti per le classifiche del weekend, l'appuntamento di un'ora sabato e domenica in questo 9-10 maggio, che vi dà l'opportunità di riascoltare e recuperare tutto quello che magari avete perso durante l'arco della settimana all'interno del nostro appuntamento quotidiano qui su Blu 2000, con le classifiche di vario tipo, musica italiana, musica internazionale e poi anche gli ultimi dati su libri e cinema, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15. E allora iniziamo subito, siamo sul pezzo proprio, con tanta musica bella ad ascoltare oggi, con la Chart Italia che vi abbiamo raccontato lunedì scorso, con le 10 canzoni made in Italy, rigorosamente made in Italy, le più ascoltate nel nostro paese. E allora al numero 10 iniziamo subito in salita, perché non demorde e soprattutto non va a scemare il grande successo dopo Sanremo di Fulminacci, con questa bella Stupida Sfortuna, numero 10 in salita nella Chart Italia. Ci troverò.

con la colonna sonora ideale in questo fine settimana su In Blue 2000, quella della Chart Italia all'interno delle classifiche del weekend, riassunto appunto del fine settimana. Mi auguro che sia un bel weekend per voi, quindi raccontatemelo già che ci siete, con un bel messaggio che deve arrivare, assolutamente deve arrivare in presa diretta a diretta@radioinblue.it. Noi vi leggeremo, naturalmente vi commenteremo, vi saluteremo in questa giornata festiva. E allora attenzione, c'era Fulminacci con Stupida Sfortuna, la numero 10 in salita nella Chart Italia. Numero 9 salgono anche Mercomi con Vacci Piano, alla 8 in discesa Saif con Tu mi piaci tanto, un calo normale, diciamo dovuto anche all'uscita del suo nuovo singolo dal titolo Buona Domenica, che ascolteremo più tardi. Intanto al numero 7 in discesa anche Dito nella Piaga con Che Fastidio, col punto esclamativo per dirvi che coppia, ragazzi, Blanco ed Elisa, numero 6 in discesa con Ricordi.

0: Ed è la primavera delle coppie italiane per quanto riguarda la musica. Abbiamo lasciato appena adesso Blanco ed Elisa con Ricordi, numero 6 in discesa nella classifica italiana, mentre al numero 5 stabile Annalisa con Canzone estiva. Al numero 4 scende Samurai J con Ossessione. Alla numero 3 in salita un bel trio, in questo caso Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Al numero 2 mantengono la posizione stabile The Colors con Rolling Stones, mentre la nuova numero 1 della settimana è in salita anche un po' inaspettatamente, perché loro erano scesi negli ultimi giorni anche oltre la numero 10, quindi al di sotto della top 10. Li ritroviamo subito in vetta questa settimana con la loro superstar. Sono Tiziano Ferro e Giorgia, numero 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: perdete l'appuntamento sicuramente ogni martedì per quanto riguarda la classifica, anzi le classifiche di Blu 2000, che nel weekend sono dedicate al riassunto della settimana, riassunto che a questo punto ha a che fare con i libri, quindi magari state leggendo uno di questi 10 libri che fanno parte appunto della top 10. Vediamo un po' cos'è accaduto in fatto di vendita nel nostro paese. Al numero 10 abbiamo Il cuore non va a dormire, questo romanzo sentimental drammatico di Enrico Galliano, che è in discesa rispetto a 7 giorni fa. Numero 9 scende anche la biografia di Giuseppe, autobiografia in questo caso di Giuseppe Conte, Una nuova primavera, dove racconta praticamente i suoi successi insperati, le scelte audaci della sua carriera, ma anche esperienze dolorose e insomma anche alcune di connotazione molto commovente e anche controcorrente. Una nuova primavera di Giuseppe Conte al numero 9 questa settimana. Saliamo alla posizione numero 8, dove troviamo una new entry. Si parla di politica, di scelte politiche soprattutto in questo libro, che ha un teschio in copertina molto inquietante, La continuità del male di Tommaso Montanari. Al numero 7 c'è ormai il delirio per questo film. Tutti i fan in tutto il mondo si sono schierati a favore di K-pop Demon Hunters, che per i fan hanno praticamente creato questo libro illustrato, che ovviamente la possibilità vi dà settimana, e alla numero 12 ve la ricordo Night con Forte. E noi fortissimi affrontiamo la top 10 occupata al numero 10 dai BTS con Swim in discesa, numero 9 in salita Tiziano Ferro Giorgia con Superstar, alla 8 c'è Saif con Tu mi piaci tanto, numero 7 scendono anche Blanco ed Elisa con Ricordi, alla 6 in salita Bungaro, questa è Brisa Morena.
1: Che vita.

La bossa nuova che non manca di stupirci e soprattutto farci divertire e ballare è un passo dall'estate, ma non è soltanto per Bungaro. Vi ricordo che c'è anche una bella canzone nuova, che è quella di Gaia, che si intitola Bossa Nostra in questo caso, e che chissà, magari potrà entrare la prossima settimana nella classifica di Blu 2000, quella ufficiale che vi stiamo raccontando, alternando anche i libri. E quindi abbandoniamo per un attimo la numero 7 dove abbiamo ascoltato Bungaro per andare alla numero 5 dei libri più venduti. Era la numero 1 la settimana scorsa, Stefania Andreoli, con questo libro dedicato a un'ottima famiglia, il libro che chiunque abbia una famiglia dovrebbe leggere, edito da Rizzoli, perde quota e scivola alla numero 5 in fatto di vendite, ma poco importa, voglio dire, uno dei film vedi, io ormai ho la deformazione della passione cinematografica, volevo dire uno dei libri più letti in assoluto, e chissà che non ne facciano anche un film, perché secondo me si presta molto anche a una sceneggiatura cinematografica o televisiva. Andiamo alla posizione numero 4, dove troviamo Pera Toons con Il gioco delle risate di Tu è stabile, mentre al numero 3 troviamo Omicidi SRL, questo libro stabile anch'esso di Alessandro Robecchi, che parla di questa congrega, diciamo, di assassini, ma ci sono momenti anche di ironia all'interno di questo libro, edito da Sellerio Editore Palermo. Omicidi SRL di Alessandro Robecchi è stabile al numero 3. Cambia qualcosa perché c'è una new entry direttamente alla numero

2, ovvero Il tempo della La La, che si può definire il primo romanzo effettivo di Luciana Littizzetto, che ci racconta un tempo nella vita di ogni donna può essere vivo, anche friabile, come lo definisce lei, e attraversa con leggerezza e ironia queste storie di donne. Il tempo della La La di Luciana Littizzetto, che ovviamente è edito da Mondadori, lo troviamo in nuova entrata direttamente alla numero 2. La nuova numero 1 della settimana, ma lui staziona sempre nelle prime posizioni, quindi riagguanta

0: il cinema.
1: Siamo a un passo dalle prime due posizioni della classifica di Blue 2000, che come sapete alterniamo all'interno dello spazio classifiche weekend che state seguendo, state vivendo insieme a noi, alterniamo, dicevo, alla classifica dei libri ma anche del cinema in questo caso, e quindi andiamo a vedere in sala cosa accade. Accade sicuramente un fenomeno cinematografico che a livello mondiale pone questo film al numero uno in tutto il mondo, ma lo sappiamo, e alla vetta sta lì stabile ormai da una settimana. Al numero 10 invece abbiamo una nuova entrata, Yellow Letters, questo film turco-tedesco, una coproduzione, mentre al numero 9 troviamo L'ultima missione, in discesa il film fantasy. Al numero 8 The Drama, Un segreto è per sempre, in discesa. Al numero 7 in sala, tra i film più visti in Italia, c'è Nel tepore del ballo, questa novità italiana, 01 Distribution, nuova entrata. Alla numero 6 in discesa Super Mario Galaxy, il film. Alla numero 5 c'è l'horror, che due settimane fa era alla vetta della classifica di Cinetel, La mummia,

0: domenica.
1: E ve l'auguriamo questa buona domenica, visto che siamo nel weekend, con il nuovo di Saif al numero 13, New Entry, la più alta della chart di Year One. Al numero 12 un altro brano di Emmar Comi, lo abbiamo ascoltato prima, ovvero Vacci Piano. Numero 11 in discesa, Dito nella piaga con Che fastidio. Al 10 sale Madame insieme a Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. E sale al numero 9 anche Alex Warren con la sua Fever G.

0: però denuncia ancora raid sul paese. L'Iran denuncia attacchi attribuiti alle forze americane contro pescherecce e mercantili iraniani nel Golfo Persico e parla di 6 dispersi. Gli attacchi da parte dei aerei americani hanno colpito nei pressi di Porta Omanita di Kasab, all'estremità meridionale dello stretto di Hormuz. Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
1: La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro a via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato dopo 55 giorni di prigionia nel portabagagli di una Renault rossa che le BR avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi della DC e del PC. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo interno e internazionale del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato, numerose e toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo. Ricordati anche il procuratore Francesco Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca, e Cristian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Papa Leone ha ricevuto in udienza i capi e i rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e ha condannato ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione, origine. Rifiuta ogni strumentalizzazione del nome di Dio. Dal pontefice l'invito ad un impegno comune per un dialogo fondato sulla pace, su giustizia e verità. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava su una nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è morta a causa dell'antivirus. I recapiti dei 4, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni italiane di competenza. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamane lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggi, in provincia di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. 6 passeggeri sono comunque riusciti ad uscire dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. 3 invece sono morti, tutti i passeggeri erano lavoratori stranieri. E questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona giornata.
2: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
3: Che bello iniziare una nuova trasmissione, una nuova puntata delle parole del weekend, una nuova tappa di questo che è fondamentalmente un viaggio. Lo so, lo si dice spesso che si parla di viaggi metaforicamente o meno. Noi cerchiamo però di farlo davvero, anche dando degli spunti sotto questo punto di vista, visto che spesso ci ritroviamo a parlare di esperienze outdoor, di parti che fanno bene al cuore e alla mente, e perché no, anche al resto del corpo. Intanto benvenuti a tutti, buon pomeriggio da parte di Gheri, parte qui le parole del weekend, edizione di maggio, un mese meraviglioso, quel mese di primavera che però è già preludio a quello che avverrà nell'estate. Lo faremo anche con tutta la nostra parte musicale che vi regaliamo, per dire la verità, ogni giorno, e lo faremo anche con diversi ospiti. Ma tra poco vi parlo meglio del menù bello cospicuo che abbiamo quest'oggi pronto qui. Si parte però con una canzone nuova di un ragazzo giovanissimo ma che ha già ricevuto un successo e una fama a livello globale, Somber, questa è la sua nuova Potential.

Dunque, primo brano per quest'oggi, le parole del weekend. Saluto e ringrazio anche Davide Dedè, che si occuperà della parte tecnica, per queste orette che ci permetteranno di parlare di un paio di argomenti all'aria aperta, come facciamo sempre, diversi tra loro, ma che hanno in comune le due ruote senza motore, la bicicletta. Infatti, nella prima parte, tra non molti minuti, conosceremo Simone Dovigo. Lui è presidente di WeTour, vera e propria filosofia del movimento, con l'obiettivo di dimostrare che la bicicletta è il mezzo perfetto per connettersi con il territorio, con gli altri, ma con se stessi, preferendo lo stupore alla velocità. Con lui parleremo anche in particolare di un'iniziativa organizzata di WeTour, di diverse iniziative per dire la verità, che è quello del pedalare di notte. Pedalare di notte ha delle sfaccettature pazzesche, con lui scopriremo il tutto e anche di più. Quindi la filosofia è un po' dell'elogio della lentezza, come vi dicevo, mentre nella seconda parte non parleremo proprio di lentezza, ma parleremo di due ruote, perché con conosceremo Luciana Rota. Lei è una giornalista sportiva, ma è anche una scrittrice, ma soprattutto è appassionata di ciclismo. Tra l'altro, il 16 maggio avrà una presentazione particolare di un suo libro già edito, ovvero Fausto. Il mio Coppi lo avrà però in un luogo molto particolare. Con lei parleremo quindi di grande ciclismo, di grandi sportivi, di grandi storie umane, soprattutto perché poi dietro lo sport si celano sempre importanti storie. Le storie sono anche quelle raccontate dai nostri cantautori, e in particolar modo ce n'è uno, Edoardo Bennato, che ha saputo raccontare tante storie sotto forma di fiabe, e questa è la sua storica Un giorno credi. Un giorno.

Questa è la nuova canzone per Maroon 5, Heroin, prima Edoardo Bennato, Un giorno credi. Questo è un weekend, tra l'altro, molto ricco di iniziative, quindi ne parleremo un po' durante il pomeriggio, perché per esempio domani, proprio a Milano, si colorerà con la Straw Woman, uno degli eventi walking e running più amati d'Italia, marcia non competitiva di 5 o 10 km che parte da Piazza Gino Valle. Non serve il cronometro, non preoccupatevi, l'obiettivo è celebrare lo sport come prevenzione e salute in collaborazione con Humanitas, è il modo perfetto quindi per festeggiare la festa della mamma in movimento. Percorso che tocca luoghi iconici come Parco del Portello e Monte Stella. Proprio se non siete di Milano, soprattutto ve lo dico, se siete nella zona del Parco del Portello, che è celebre per la sua collina a spirale, quindi correre lì da questa idea di una scultura verde, di scalare una scultura verde. E poi ancora, oggi e domani il culmine di Bim Bim Bici, l'iniziativa nazionale della FIAB, la Federazione Italiana Ambiente

The Monsters of Pig Alley, la nuova canzone per Morrissey, che è ritornato anche con un lavoro davvero interessante. Tra poco invece andremo a conoscere Simone Dovigo, ve lo parlavo all'inizio. Con lui parleremo di tante iniziative legate al mondo delle due ruote, e se vi piace l'idea di pedalare di notte, state all'ascolto, perché ve ne parleremo in maniera più approfondita.

0: Roma Bike Night, la tappa che parte da Roma e arriva quasi a Latina, e sarà il weekend del 27-28 di giugno. Poi si passerà a fine luglio, perché tra il 25 e il 26 avremo la bellissima Bike Night Alpe Adria, con partenza da Udine e arrivo a Ugovista, quindi siamo quasi al confine con l'Austria, e si va lungo questa bellissima ex ferrovia, no, che è l'Alpe Adria, conosciuta un po' in tutta Europa ormai. E poi la Bike Night da Milano al Lago Maggiore, precisamente da Arona, è stata spostata quest'anno nel mese di ottobre, quindi il weekend del 3-4 di ottobre, in collaborazione con Filmi Bike, quindi questo nuovo festival di cicloturismo sulla città di Milano. E queste sono le Bike Night. Poi dopo invece abbiamo un altro nostro evento che però si rivolge a un pubblico un po' diverso, quindi randonneur, quindi appassionati delle lunghe distanze. Si terrà nel mese di maggio, il 16-17 di maggio, con partenza da Monaco di Baviera e passaggio su Bolzano per arrivare poi a Ferrara. Quindi sono questi 600 km lungo questa bellissima ciclovia che è la via Claudio Augusta, la via del sole, insomma.
1: Ecco, queste, diciamo, sono iniziative leggermente diverse, perché sono distanze molto più impegnative. Il termine randonnée, appunto, significa proprio queste organizzazioni di corse molto lunghe, vero?
0: Esattamente, fa proprio parte di un calendario ufficiale nazionale, ma esiste anche un suo calendario internazionale, per cui chi partecipa in realtà ottiene dei brevetti, si chiamano così, per poi poterci iscrivere ad altre manifestazioni di livello internazionale.
1: Le vostre iniziative sono sempre in crescita, no? Vedo che tanta gente

0: Dali, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Retroscena ti aspetta per condurti nell'animo dei grandi artisti del palcoscenico e per svelarti i segreti del teatro. Venerdì alle 21 su In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!
4: Sono Antonio Di Bella e vi aspetto ogni mercoledì su TV 2000 con Di Bella sul 28. Faremo il punto sui temi dell'attualità interna e internazionale, con ospiti, collegamenti, reportage, sondaggi. Analizzeremo il fatto della settimana insieme ai protagonisti della politica, dell'economia, della società civile.
5: Di Bella sul 28, ogni mercoledì su TV 2000.
6: In Blu 2000.
7: In Blu 2000, news.
8: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi. Medio Oriente, almeno 11 persone uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo. Il presidente americano Trump ha detto di aspettarsi una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Dovrei ricevere una lettera dall'Iran stanotte, quindi vedremo come andrà a finire, ha dichiarato. Infine il presidente americano ha avvertito l'Iran: accordo subito o colpiremo con più violenza. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua, l'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese. Attenzione sull'antivirus. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Undius, poi deceduta. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza, cioè Calabria, Campania, Toscana, Veneto. A breve rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco. L'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena.
9: Dalle anomalie emerse nella prima indagine della Procura di Pavia fino al confronto tra gli elementi raccolti nel 2007 e gli esiti dei nuovi accertamenti. È questo il percorso seguito nell'informativa dei Carabinieri di Milano che ribalta la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo Alberto Stasi dalla scena del crimine dopo che lo stesso ex fidanzato ha ormai scontato quasi tutta la sua pena in carcere e mettendoci invece Andrea Sempio, amico del fratello.

fratello della vittima, per il quale è ormai certo il rinvio a giudizio. Per sostenere l'ipotesi dei PM Pavesi, secondo cui sarebbe stato Sempio ad uccidere Chiara Poggi per il rifiuto di lei ad un approccio di natura sessuale, gli investigatori hanno raccolto intercettazioni ambientali, messaggi lasciati online, annotazioni conservate in vecchie agende, verifiche sullo scontrino del parcheggio di Vigenza.

Che bello ritornare con il tempo del passato. D'altronde la nostra è anche una macchina del tempo. Spesso uso questa parola, ma mi piace perché è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni, giorno dopo giorno, insomma, uno sguardo alle novità in ambito discografico, le canzoni più recenti, senza dimenticare da dove proveniamo con la storia della musica. Tra poco invece torneremo a parlare di due ruote, lo faremo con Luciana Rota. Vi consiglio di stare con noi perché abbiamo in programma una bellissima chiacchierata su molti argomenti che riguardano la patria del ciclismo italiano, per certi versi la patria di Fausto Coppi. Fausto, il mio Coppi è proprio il libro di Luciana Rota. Ne parliamo tra poco, dopo la canzone nuova fresca di Aiello. Questa è Sotto Sotto.

0: Le parole del weekend. Se nella prima parte abbiamo parlato di bicicletta, ma in un modo un po' particolare, di bicicletta di notte, bicicletta a passo lento, ieri è cominciato il Giro d'Italia, che proprio a passo lento non è. E ho un ospite molto speciale quest'oggi, che non è solo una giornalista, capiremo che è anche una scrittrice e soprattutto un'appassionata di ciclismo. Buon pomeriggio Luciana Rota.
1: Grazie Corrado, buon pomeriggio a voi e felice di pedalare un po' insieme a voi.
0: Mi fa molto piacere, anche perché è una passione che abbiamo in comune. A me piace ogni tanto mettermi in sella e andare così per togliermi i pensieri, ma questi ciclisti che hanno proprio cominciato ieri, come ormai da tradizione, non dall'Italia, all'ennesimo Giro d'Italia, pedalano forte.
1: Sì, vabbè, loro sono i professionisti, sono la Serie A del ciclismo, però poi dalla Bulgaria il giro arriva in Italia e allora ecco la grande festa della Corsa Rosa, che è diversa da tutte le altre grandi corse a tappe, sicuramente anche diversa dal Tour de France e dalla Vuelta, perché è qualcosa di più. In Italia è veramente un viaggio nel nostro paese.
0: E in particolar modo oggi ci soffermiamo su una zona del nostro paese che con il ciclismo ha veramente tantissimo in comune, perché aspettando il Giro d'Italia 2026 nella parte dell'Alessandrino, dove appunto poi toccherà il Giro d'Italia, è ricco di iniziative quest'anno.
1: Non poteva che essere così. Pensate che in provincia di Alessandria esistono 3 musei dedicati al ciclismo, dico 3, di cui uno, Castellania Coppi, che oggi si chiama Castellania Coppi, luogo natio di Fausto e Serpe, è proprio un paese museo a cielo aperto. Gli altri 2, Novi Ligure, il museo dei campionissimi, il primo campionissimo della storia, Costante Girardengo, e poi Fausto Coppi, il campionissimo del cuore di tutti. Ad Alessandria, proprio nel capoluogo, nel centro storico, Palazzo del Monferrato ospita una piccola mostra museo, perché in realtà nasce come mostra ma poi è diventato un museo, che forse è il più piccolo museo dedicato alla bicicletta al mondo, gemellato con quello più grande al mondo, che è il Gisallo, dove si racconta proprio tutto quello che è stato l'inizio della bicicletta in Italia. Dal 1867 in poi arriva una Draisienne, un biciclo, arrivano proprio le antenate della bicicletta da corsa, e tutto nasce lì, nasce il movimento ciclistico, nascono le prime corse. Pensate che ad Alessandria c'è un quartiere che si chiama Quartiere Pista, perché proprio lì a fine 800 c'era una pista dove si sfidavano francesi e italiani con le curve paraboliche su sterrato. È proprio lì l'origine del ciclismo e della bicicletta ad Alessandria.
0: Questo nome che è anche stato dato al suo paese natio di Fausto Coppi sicuramente richiama il ciclismo a livelli altissimi, forse i livelli più alti di sempre. Tra l'altro, tra poco ne parleremo meglio, perché tu presenterai un libro proprio inerente, però il ritratto di Fausto Coppi sarà proprio in questo weekend anche a Novi Ligure, con la partecipazione straordinaria di Faustino Coppi. Cosa dobbiamo aspettarci da questo racconto, quindi?
1: Beh, Faustino Coppi e Marina Coppi, i figli del campionissimo, Faustino dalla seconda moglie e Marina invece dalla signora Bruna, io la chiamo così perché l'ho conosciuta, sono loro due, sono i testimoni di un mondo che davvero ci porta indietro nel bianco e nero del tempo, un romanticismo spinto, direi fortissimo, da campionissimo, e sicuramente sempre molto emozionante incontrare entrambi fra Novi Ligure, Alessandria e Castellania, perché sembra quasi incredibile, sembra che loro sono dei nostri

0: giorni, ma noi raccontiamo una vicenda, un romanzo, una storia che va molto indietro nel tempo, dove tutto era veramente diverso.
1: La cultura della bicicletta passa anche attraverso i libri. Per esempio, il 19 maggio torna Libri del Giro, che è giunto ormai al 10° anniversario. Tu sei una giornalista, e quindi qual è il ruolo del giornalismo sportivo nel raccontare queste grandi imprese, e quale sarà anche per questa edizione?
0: Beh, c'è tutto un movimento, diciamo, culturale, letterario, molto molto attivo, sembra strano, nell'era del tutto veloce, mordi e fuggi dei social. C'è una letteratura sportiva che mi viene da dire, usando una bella metafora, pedala fortissimo, e la letteratura sportiva ci sta regalando veramente tanto, non solo nel ciclismo, ma direi appunto nello sport in generale. È molto florida, e forse il giornalista, anche cronista sportivo, nella storia proprio anche del giornalismo, è sempre stato portato anche a esprimersi e raccontare storie, vicende, personaggi e eventi in modo più, chiamiamo, largo, diffuso, trasformando poi degli articoli, degli incontri, delle storie appunto in libri. C'è veramente tantissimo, pensate che ci sono più di 400 titoli dedicati solo a Fausto Coppi nella storia dell'editoria sportiva, chiamiamola, narrativa, perché non è solo sportiva.
1: Senti, c'è un'altra iniziativa tra le varie di queste

0: in incidenti anche a piedi. E questa Fondazione Scarponi sta facendo tantissimo. Adesso hanno pubblicato un libro dedicato a Michele, scritto dalla penna straordinaria di Alessandra Giardini, che è una collega che segue il ciclismo e lo sport da tanti anni, veramente molto sensibile e molto capace. E questo libro, girando l'Italia e arrivando anche ad Alessandria il 20 di maggio, ci permette di ragionare, parlare, promuovere, raccontare e fare un passo avanti sulla sicurezza stradale. C'è moltissimo da fare, a partire dalle, guarda, sembra un discorso complicato, ma a partire dalla scuola guida, dove la Federazione Ciclistica sta cercando di convincere le scuole guida italiane ad inserire la domanda nel questionario che ti deve abilitare, che ti dà la patente o non te la dà se non lo superi, la domanda su come ti devi comportare se incontri un ciclista per strada. Ecco, questo è un tema molto importante. Fra l'altro interverrà in quell'incontro anche Roberta Amadeo, che è una campionessa del mondo, ha vinto 8 titoli, pensate, 8 titoli mondiali con il paraciclismo. E Roberta parla di salute, prevenzione, del valore della bicicletta, dello sport, anche per chi non ha tutte le abilità necessarie sulla carta. Lei lotta da anni contro la sclerosi multipla ed è una straordinaria testimonial che ci racconta anche, oltre alla sicurezza per i ciclisti normodotati e anche per i diversamente abili, che sono ancora più vulnerabili sulle strade. E tutto questo è bello perché il giro ci dà delle opportunità anche di questo genere.
1: Hai sottolineato davvero tanti aspetti umani importantissimi, perché lo sport è prima di tutto umanità. Luciana, ti ringrazio per questa prima parte. Vorrei però solo salutarti e darti l'appuntamento tra qualche minuto, perché vorrei riprendere, perché tu presenterai un libro davvero importante, ma ne parliamo tra poco.

0: Torniamo insieme. Poco fa abbiamo conosciuto Luciana Rota, giornalista sportiva, sì, ma si capisce la passione per il ciclismo, che tra l'altro anch'io condivido, quindi quest'oggi è un particolare piacere per me parlarvi di bicicletta e non solo, perché adesso ci trasportiamo tutti idealmente a Castellania Coppi. Il 16 maggio avverrà proprio la presentazione di Fausto, il mio Coppi.
1: Allora, intanto grazie anche per tutte queste belle parole nei miei confronti. La passione si sente, lo so, ed è qualcosa di cui vado orgogliosa, perché arriva da una storia di famiglia. Mio padre è stato il portavoce di Fausto Coppi quando ancora non era ufficiale un portavoce di un campione, di un campionissimo. Cioè, stiamo parlando, diciamo che poi se vogliamo fare un paragone, di Maradona non ce n'era, ecco, per andare in un altro pianeta ormai anche lontano del calcio. Quindi è una storia che è di famiglia, una passione tramandata, e però devo dirti anche allargata, nel senso che passione per la storia, per Fausto Coppi, per la sua vicenda, ma anche per un territorio che è tutto da scoprire e che è apparentemente timido, forse come quel campione di cui scriviamo, ma che ha veramente tanto da darci. È un territorio spettacolare. Arrampicarsi su a Castellania Coppi, prima si chiamava Castellania, poi la municipalità in modo intelligente ha aggiunto quel cognome importante, significa arrampicarsi nella storia di un territorio che da timido e povero si fa grande e vince. Questa è un po' una metafora della vita, ma è veramente significativa.
0: Questo incontro è descritto anche, tra l'altro, con un intreccio tra parole e musica, perché noi prima abbiamo parlato di sport, in particolare di ciclismo e di libri, quanto ci sia collegamento, ma anche il ritmo della scrittura giornalistica con la melodia può avere un suo senso, ad esempio per celebrare una figura così leggendaria.
1: Sì, ma infatti esattamente non è la presentazione del libro, che è già stato presentato più volte, Fausto il mio Coppi, editore Lab di FG, ma sarà una cena con le parole, le letture, alcune letture da questo romanzo, da questa storia d'amore, e la musica che ha messo insieme Luciano Girardengo. Sarà una serata veramente magica in un luogo suggestivo, appunto, come diciamo prima, nel borgo dove tutto è nato, dove tutta questa storia ha preso l'avvio.
0: Qual è il tuo collegamento, il tuo legame con il campionissimo? Abbiamo capito che, insomma, sei già di famiglia, vicina a quella famiglia, ma che cosa ti ha spinto a scrivere qualche cosa su Fausto Coppi che è diverso, che sarà probabilmente diverso tra le centinaia di pubblicazioni già esistenti?
1: È un manoscritto, un diario che mi ha lasciato mio padre.

0: padre, che è morto prematuramente nel 94, ed era, fu lo sfogo, l'unico sfogo della prima moglie, la signora Bruna Ciampolini, in Coppi, che io da bambino ho conosciuto. Andavamo da questa signora, ci apriva questo portone nella sua casa di Novi Ligure, un portone pesante, me lo ricordo veramente come se fosse ieri. E quando vedeva mio papà, raccontava, parlava, piangeva, era veramente una signora molto triste, che ha lasciato, l'unico giornalista, scrittore che ha potuto beneficiare, va detto, perché per tanti anni mio padre, facendo il portavoce, aveva anche magari taciuto tanti segreti, sfumature di un rapporto intimo che non, secondo lui, per rispetto, non dovevano essere dati in pasto alla stampa di allora. E poi improvvisamente decise Bruna di aprire il cuore, di raccontare, e lo fece con mio padre. Questo manoscritto mio padre me l'ha lasciato e mi ha detto di farne buon uso, e penso che con questo libro, questo romanzo che abbiamo pubblicato, penso, spero di aver centrato l'obiettivo, perché è una storia che non giudica, c'è un po' la sospensione del giudizio in tutte le pagine, però racconta proprio la storia vera, molto tormentata e anche molto sentimentale. Non è solo un libro per chi è appassionato di sport, di ciclismo e di Coppi, ma è un libro, è veramente una grande storia d'amore.
1: È stato davvero emozionante ed è stato un piacere parlare di ciclismo e di parlare del re del ciclismo. Grazie a te, Luciana, che ci hai tenuto compagnia quest'oggi e ci hai fatto venire voglia di appassionarci. E permettimi un pensiero completamente personale: nel ciclismo moderno, anche il Giro, che è appena partito, se a volte mancano alcuni nomi di questi cosiddetti campionissimi di adesso, il Giro d'Italia ha un fascino, come ci hai descritto tu, che non è solo sportivo, ma è proprio una cultura. Quando vedo i ragazzini delle scuole elementari che si mettono sulla strada e guardano felici i corridori che passano, ecco, questo è centrare l'obiettivo. Questo è naturalmente il mio pensiero.
0: È verissimo, ma hai ragione, si capisce che ne sai di ciclismo, però ti posso dire che i protagonisti di questo Giro d'Italia sono dei grandi campioni, e probabilmente questo sarà un giro che tirerà fuori sicuramente qualche campione giovane inaspettato, perché questo per il ciclismo è un momento bellissimo.

regionali, come ad esempio il Parco Agricolo Sud Milano o il Parco del Curone in Brianza, ma tante altre. Sono diverse le OSI WWF dove sono organizzate le passeggiate notturne non competitive per osservare la danza nuziale delle lucciole. Si tratta ovviamente di un'attività slow che piace a tutti. Non si corre, si cammina in silenzio nel buio per godersi lo spettacolo delle scie luminose. Sapete che dove ci sono le lucciole, l'aria e il terreno sono puliti, quindi partecipare a una lucciolata non è solo poetico, ma è anche la prova che quel pezzetto di natura è ancora vivo e sano. E poi torniamo a Roma e oltre anche, perché parliamo del trekking del Giubileo. Si svolgerà in questo weekend lungo la Via Francigena o il Cammino di San Benedetto. Sono tappe non competitive aperte a tutti, pensate per chi vuole scoprire il Lazio e l'Umbria a passo d'uomo. Questi sentieri sono stati appena riqualificati per il Giubileo con nuovi punti sosta e segnaletica perfetto, momento ideale per provare l'esperienza del viaggio lento. E poi nel 2026, e ne abbiamo già parlato anche qui, è stato lanciato il passaporto digitale del camminatore. Si scarica quindi un'app e si collezionano i timbri virtuali tramite QR code sparsi lungo il percorso. Un modo moderno e green per dimostrare di aver macinato chilometri tra borghi medievali e foreste incontaminate.

Siamo andati a riscoprire anche un orinoco ancora. Luciana Rota, lei è una giornalista sportiva, ci ha parlato di ciclismo in un modo molto appassionante e in particolar modo abbiamo capito le zone di Coppi, quello che succedeva nel passato e quello che succede nel presente. Abbiamo parlato anche del suo libro, che ricordo il 16 maggio sarà presentato proprio a casa di Coppi, Fausto il mio Coppi. Che dire, se vi è piaciuto e se vi sono piaciuti questi interventi, la possibilità di risentirle tramite Play 2000, la nostra app ufficiale, potete risentire tutto quello che vi piace della nostra programmazione. Non mi rimane altro che salutare Davide Dedè e Sabino Di Alessandro, che si sono alternati alla parte tecnica. Grazie a tutti da parte di Gary. Le parole del weekend tornano tra 7 giorni.

0: Ogni giorno una parola, ogni parola un gesto per il pianeta. Sono Francesco Carruba e vi aspetto da lunedì a venerdì alle 13:12 su In Blu 2000 con le parole della sostenibilità, l'appuntamento con l'ambiente. 3 minuti per scoprire il valore delle piccole azioni, dei gesti consapevoli, delle scelte che fanno la differenza. Un viaggio tra idee e buone pratiche per riflettere, agire e prenderci cura della nostra casa comune.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
2: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni, chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del sinodo destinate a condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino dal lunedì al venerdì alle 19.
5: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
6: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi. Il presidente americano Trump ha dichiarato di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Ha avvertito: sull'accordo subito o colpiremo con più violenza. Poi è tornato a parlare dell'Italia, ha detto: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Non ho ancora deciso se spostare dall'Italia truppe americane. Libano, almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo. 6 vittime e 6 feriti sono indicati in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Sidone. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale, confermati 3 giorni di tregua, l'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese. Attenzione su Attavirus anche in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM, in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata e poi deceduta. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il 9 maggio 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato dopo le sue denunce contro Cosa Nostra. Nel 2021 fu beatificato il magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Stidda. Il pensiero va a loro e a tutte le vittime del terrorismo, così la Premier Meloni. Il presidente Mattarella questa mattina ha deposto una corona in via Caetani a Roma in memoria di Aldo Moro. Leone XIV ha ricevuto in udienza i capi rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e ha condannato ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione o origine. Ha rifiutato ogni strumentalizzazione nel nome di Dio. Dal pontefice l'invito ad un impegno comune per un dialogo fondato sulla pace, sulla giustizia e sulla verità. È atteso a breve il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco. L'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi alla revisione del suo processo con sospensione della pena ormai quasi del tutto scontata. Infine parliamo di sport. Francesco Bagnaia su Ducati ha ottenuto la pole position della classe MotoGP alle Mans, partirà davanti a tutti nello sprint e nel GP di domani, in prima fila anche la Ducati di Marquez secondo e la Aprilia di Marco Bezzecchi terzo. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
7: La biblioteca dei ragazzi, la biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lani.
8: E benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi che condivido con Samira Rocchetti che è regia. Oggi il nostro viaggio tra i libri per ragazzi ci porterà a scoprire come un solo istante possa trasformarsi in un'avventura infinita, che si tratti di un pomeriggio noioso, dell'origine del mondo o di un oceano da attraversare. E inizieremo infatti tra poco combattendo la monotonia insieme a Felicità Sala e al suo albo Che Noia. Seguiremo infatti la piccola Rita in un viaggio fantastico dove gli sbadigli diventano vele per raggiungere isole straordinarie. Proseguiremo poi con una riflessione profonda sulla nostra casa comune, perché Chiara Lossani ci presenterà A chi affiderò la terra, il suo libro edito dalle Edizioni Paoline. Infine guarderemo all'orizzonte con Sara Belancini per sfogliare Ellis, un albo illustrato che dà voce ai sogni e alle speranze dei milioni di migranti che hanno attraversato l'oceano in cerca di un nuovo inizio. Questo è il nostro menù Combattiamo la noia con La noia di Angelina Mango.
9: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita. Questa pagina è pigra, vado di

Signore, i marinai erano dubbiosi. Gettare a mare un uomo? No, tentarono di raggiungere la spiaggia remando, ma non ci riuscirono. Pregarono di non essere puniti per quello che stavano per fare e presero Giona e lo buttarono in mare. E il mare improvvisamente si calmò. Giona però non morì annegato. Il Signore aveva altri piani per lui. Lo fece invece inghiottire da un pesce grandissimo e per 3 giorni e per 3 notti restò nel ventre del pesce. E lì, solo e impaurito, pregò il Signore, ringraziandolo per averlo lasciato in vita e chiedendogli di aiutarlo. Allora il Signore parlò al pesce. «Sputalo fuori!» E Giona si ritrovò sulla spiaggia, sano e salvo. «Ora alzati e vai a Ninive, come ti avevo ordinato, e di' al popolo che distruggerò la città. La mia ira sarà terribile per i loro peccati e per la loro malvagità!» Questa volta Giona partì, arrivò in città e proclamò «Tra 40 giorni!» Ninive sarà distrutta, è ciò che dice il Signore, perché conosce la vostra cattiveria.

tutto questo? Mi hai fatto fare una profezia che poi non si è avverata. Ero venuto apposta e invece... Giona, deluso, uscì dalla città e si fermò poco lontano. Si costruì una capanna e si sedette lì, solo e offeso. Il Signore, che gli voleva bene, fece allora nascere una pianta di ricino per fargli ombra. Faceva un caldo terribile e Giona ne fu felice. Ma il giorno dopo, allo spuntare del sole, Dio mandò un verme a

0: Gesù.
1: Ed è proprio questa la chiave di lettura di oggi. Dio ci lascia liberi di fare ciò che vogliamo fondamentalmente. Oggi abbiamo parlato, caro Domesino, di obbedienza. Ma perché è così difficile obbedire? Ma tu lo sai?
2: Ma non dirmelo a me, ogni volta che mia mamma Cocorita e mio papà Loreto mi dicono di lavarmi il becco, sentivamo la nostra amica che doveva lavarsi i denti, e io non lo voglio mai fare, quindi
1: disobbedisco. Rimandiamo. Ecco, obbedire diventa difficile nella nostra vita perché finché noi vedremo quello come un obbligo, come un qualche cosa che ci condiziona, diventerà sempre qualche cosa da stare lontani. Invece l'obbedienza di cui ci parla Dio è un'obbedienza completamente diversa, è un'obbedienza che sa di libertà. E oggi voglio raccontarti, proprio sulla scia di tutto questo, un Vangelo che parla proprio di figli obbedienti e disobbedienti. C'erano due figli, il padre dice vai a lavorare nella mia vigna, il primo figlio dice vado immediatamente, ma che cosa fece? Non andò,
2: niente,
1: caro Tommasino. Il secondo figlio disse ma papà, ma io non ho voglia, poi però si pentì, attenzione, e disse beh, forse è meglio che vado. Ma secondo te chi ha fatto la scelta giusta?
2: Non saprei, ma chi ci è andato? Il secondo?
1: Sì.
2: E allora forse il secondo?
1: Ed è proprio questo, perché tante volte noi ci riempiamo la bocca di belle parole. Sì, sì, sì, lo faccio immediatamente e poi?
2: Niente. Misma, nada.
1: Caro il mio Tommasino, puoi andarmi a prendere la colla nello scaffale? Domino, vado dopo.
2: Dopo,
1: un minuto, due minuti, cinque minuti e poi se lo dimentica completamente. A voi, cari bambini, succede qualche volta quando papà e mamma vi chiedono qualche cosa? Ecco, obbedire significa veramente accogliere invece qualche cosa di più profondo. Se noi quella cosa la facciamo volentieri, Tommasino, avrà un peso diverso nella nostra vita. Quindi, quando Don Dino ti dice una cosa, Tommasino, la prima cosa da fare è accogliere quella proposta e farla soprattutto. Anche voi bambini, quindi abbiate il coraggio di accogliere quello che vi viene detto, perché è per il vostro bene. Sparecchiare la tavola, tenere in ordine la camera da letto, fare i compiti, fare tutte quelle cose che necessitano la vostra crescita. Allora, Tommasino, sei pronto a fare tutto questo?
2: Certo, ti prenderò la colla.
1: Anche voi, bambini. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao,
2: ciao
1: bambini.
0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: l'arte come modalità espressiva, calata nella pittura, quella pittura che quindi cambia anche da un punto di vista strutturale, perché in mostra si potranno ammirare dipinti su tela, ma si potranno ammirare anche sperimentazioni che appartengono a quell'alveo di ricerca che noi definiamo della pittura espansa. La pittura che si espande è quella pittura che va oltre i confini della tela e diventa quindi scultura, installazione o video. Quindi, per rispondere alla domanda originaria, la scelta è stata fatta su quegli artisti attivi in Italia, quindi prevalentemente italiani, ma non solo, che svolgono già in una modalità originale, con un linguaggio riconoscibile, questa pratica, che sa di antico, perché la tecnica viene appresa anche attraverso i trucchi di escamotage di chi ha preceduto questi artisti, ma le istanze, le domande e soprattutto alcune possibili risposte appartengono decisamente al nostro tempo, anche se naturalmente l'uomo rimane centrale, come è sempre stato centrale in tutta la grande pittura. La pittura, noi sappiamo che contempla tre generi: il ritratto, la natura morta e il paesaggio. Devo dire che forse una costante della pittura contemporanea è incentrarsi proprio sul ritratto, sulla figura umana.
1: E tu pensi che in questa mostra siano ben equilibrate, Cesare, oppure c'è una...
0: No, c'è una preponderanza sulla figura umana,
1: okay.
0: Perché io mi sono dato varie spiegazioni e ho anche insomma interrogato gli artisti, certo, a lungo su questo. È chiaro che tutto parte da noi e ci si rivolge in questo momento tante domande nei momenti di passaggio, di transizione. Noi oggi stiamo attraversando momenti, come parafrasando il titolo di una famosa biennale di qualche anno fa, momenti interessanti e decisamente anche pericolosi, in cui le persone si sentono molto sole. Abbiamo, sì, anche attraversato una pandemia, e parlando di giovani artisti, perché la mostra si rivolge agli under 35, ecco gli effetti, gli strascichi, direi le ferite non ancora cicatrizzate, forse non lo saranno fino in fondo per alcune generazioni, sono evidenti. E quindi questa,
1: ma un tema generazionale forte, in effetti, quello della solitudine che tocca prevalentemente appunto quel range che tu hai scelto appositamente, under 35.
0: Sì. C'è la solitudine e la paura e la domanda: ma sono solo io a provare, sì, tutto questo? Devo affrontare da solo tutto questo, perché per gli altri non è così? Ecco,
1: questo si riscontra nella mostra.
0: Si riscontra nella mostra, e secondo me, infatti, questo tipo di mostra già mi è capitato, facendo un focus a Roma su un pittore in particolare. Ecco, quando abbiamo avuto un enorme successo da parte di giovani e giovanissimi, che sappiamo sono un pubblico non diciamo dei più frequenti nelle mostre,
1: sì,
0: nei musei forse un po' di più, ma nelle mostre diciamo i giovani e giovanissimi, diciamo gli under 20 addirittura, è un pubblico molto raro, quello che si segue di più ma che difficilmente si cattura. E invece questa mostra di questo pittore, che è sempre un artista di The Bank, ma ha avuto molto successo perché gli artisti cercavano una risposta di questo tipo e hanno capito che non sono soli nella loro solitudine.
1: Ottimo, ne riparleremo tra pochissimo, Cesare, argomento super interessante. Torniamo tra pochissimo, in arrivo un brano musicale. It's not-

0: da ascoltare.
1: Bentornati all'Arte da Ascoltare con Cesare Biasini Selvaggi, curatore della Mostra Ensemble alla Fondazione The Bank a Bassano del Grappa. Allora Cesare, ne parlavamo della solitudine come sistema centrale di questa mostra. E allora ti voglio fare due domande in una. Immagino che tu abbia fatto un lavoro profondo di ricerca radicale attraverso gli studio Visit e ti chiedo allora quali sono le tendenze più forti che hai riscontrato nei pittori under 35 e come hai trovato il punto di svolta, quello che chiami appunto originalità nei pittori tali da poterli poi scegliere nella mostra.
2: Beh, l'originalità innanzitutto è da un punto di vista estetico, quando si individua un linguaggio pittorico di fronte al quale tu dici è lui e non può che essere lui.
1: Bene, riconoscibile, quindi. Sì.
2: È sicuramente un grande importante segnale di maturità dell'artista. Poi naturalmente la pittura evolve, però va mantenuta quella coerenza e quindi quella riconoscibilità nel tempo. Mi ha molto colpito della ricerca che ho fatto per questa mostra, che è un focus sulla pittura emergente under 35, ma devo dire che io sono avvezzo ai focus, perché io ogni due anni per Exhibart realizzo il focus sull'arte emergente italiana.
1: Sì.
2: Quindi under 40, under 35,
1: dove con un volume che raccoglie appunto le voci.
2: Tutte le voci,
1: sì.
2: Non solo dei pittori, delle pittrici in questo caso, ma tutte,
1: certo,
2: le pratiche, dalla dalle performing arts alla scultura, sì, al disegno, alla video art, all'arte ibridata con le nuove tecnologie. Devo dire innanzitutto mi colpisce il valore che giovani e giovanissimi, generazioni più giovani di me, ecco, danno, nonostante che siano molte, come si dice oggi, native digitali,
1: sì,
2: cosa che per esempio

0: Ale, noi siamo in Veneto, tu giustamente citavi la nostra sede di Bassano delle Grappa, dove attendiamo tutti gli ascoltatori che avessero piacere di visitare la mostra a partire dal prossimo 23 maggio. Ecco, dicevo, abbiamo voluto fare un focus sul Veneto e quindi abbiamo un manipolo importante di oltre nella biennale attualmente in corso alla mostra internazionale non ci siano italiani, se ne è parlato molto sui giornali. E noi anche durante lo svolgimento di Biennale, noi siamo veneti della terraferma, ecco, vogliamo dare la possibilità a coloro che vorranno invece approfondire la ricerca italiana e le sue isole meravigliose e la terraferma del Veneto. Consiglio la Biennale perché sono tante mostre, è in mostra l'arte di tantissimi paesi, è un modo per incontrare la diversità, ma anche una profonda armonia e musicale, direi, nella diversità. Non a caso il titolo di questa edizione è In Minor e Keys, quindi in chiave minore. Noi abbiamo voluto chiamare la nostra mostra Bassano Ensemble, quindi diciamo la musica, questo straordinario.
1: Una grande partitura. Ecco.
0: È una grande partitura, è una grande arte, nessuno la può possedere, la può trattenere in mano, nessuno la vede, eppure è centrale nella nostra vita, come dovrebbe essere l'arte. A Venezia si incontra il mondo con tutte le sue complessità e contraddizioni, però si può comprendere, a mio avviso, come la ricerca degli artisti sia importante, la si può condividere o meno, ma sono degli sguardi oltre le apparenze, sono sguardi che ci fanno riflettere e capire che la realtà non sempre va accettata per come ci viene proposta, ma dobbiamo sempre cambiare il nostro punto di vista, pensare con la nostra testa e soprattutto diffidare di quello che si legge su quel mare magnum di social, dove si avvicendano voci vere e tanti fake, e comunque ripristinare la modalità analogica della visita nei luoghi e dello scambio di opinione con le persone, casomai di fronte a un bicchiere di vino, che qui in Veneto è così, diciamo,
1: è obbligatorio.
0: Assolutamente. E d'altronde Venezia ci costringe alla socialità, perché le calli, i campielli sono stretti, quindi le persone si devono guardare negli occhi. Ecco, questo non accade in altre città. Venezia è una città che ti mette di fronte a

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti alla puntata riassuntiva di Cose di Musica. Come ogni sabato siamo infatti pronti a selezionare per voi tre delle storie più interessanti raccontate durante la settimana. E così abbiamo scelto un disco, stile libero di Eros Ramazzotti, poi un evento, lo scioglimento dei Beatles, e infine una canzone, La rondine di Mango. Ascoltiamo insieme un brano d'apertura e poi si comincia. Guarda.

0: Il disco.
1: Stile libero è l'11° album in studio di Eros Ramazzotti, pubblicato nell'ottobre 2005. Il titolo richiama l'idea di libertà espressiva e musicale, coerente con una fase matura della carriera dell'artista, ormai affermato anche a livello internazionale. Il disco segna una svolta sonora rispetto ai lavori precedenti. Accanto al pop melodico che ha reso Ramazzotti riconoscibile, compaiono influenze R&B, soul e urban, con arrangiamenti più asciutti e moderni. La produzione è curata da Claudio Guidetti, storico collaboratore, insieme a Celso Valli, due nomi centrali del pop italiano degli ultimi decenni.

0: che poi lo abbiamo sentito è un duetto tra Eros Ramazzotti e Cher, incluso nel disco Stile Libero di cui stiamo parlando. Il brano, cantato in italiano e inglese, parla di un amore che resiste alla distanza ed è stato uno dei singoli di maggiore successo del disco. Dal punto di vista commerciale, l'album ha ottenuto infatti un grande riscontro, raggiungendo la prima posizione della classifica italiana ed è stato certificato più volte platino. Buoni risultati anche all'estero, in particolare in Spagna, Germania e America Latina, mercati storicamente importanti per Ramazzotti. E adesso si cambia musica per raccontarvi un evento storico, lo scioglimento dei Beatles. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: The Beatles, detto White Album del 1968, riflettono un clima di conflitto creativo con i quattro che sperimentavano stili diversi e spesso registravano separatamente.
1: When a

Let It Be è la canzone che registra con maggiore chiarezza il processo di separazione dei Beatles, dove la frustrazione culminò in momenti di evidente rottura durante le prove. Un ruolo chiave in questo declino lo ebbe anche la morte del loro manager storico, Brian Epstein, nel 1967. Epstein aveva gestito non solo gli aspetti commerciali, ma anche il bilanciamento dei rapporti personali e professionali all'interno del gruppo. La sua scomparsa lasciò i Beatles privi di una figura di mediazione centrale, proprio mentre aumentavano le pressioni esterne e interne.

0: The Long and the Winding Road è una ballata composta da Paul McCartney in un periodo di crescenti tensioni interne che porteranno, come stiamo raccontando, allo scioglimento della band. Ufficialmente il primo annuncio pubblico dell'intenzione di smettere venne proprio a Paul McCartney nel 1970, quando comunicò che avrebbe intrapreso una carriera solista. Come lui, anche John Lennon, ad esempio, espresse sempre più interesse per la sua relazione con Yoko Ono e per progetti al di fuori della band, piuttosto che per le dinamiche collettive dei Beatles. In sintesi, lo scioglimento del gruppo fu il risultato di una combinazione di differenze artistiche, problemi gestionali, pressioni esterne e dinamiche personali, piuttosto che di un singolo colpevole. Un epilogo complesso e umano per una band che aveva rivoluzionato la musica e la cultura popolare. E ora è tempo di parlarvi di una canzone, La rondine di Mango, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: La canzone.
1: La rondine è una delle canzoni più rappresentative della maturità artistica di Mango. Il brano è stato pubblicato nel 2002 come singolo ed è incluso nell'album Disincanto, uno dei lavori più apprezzati della fase finale della sua carriera. Scritta e composta da Mango, che ne cura anche l'impianto melodico, la rondine conferma il suo stile inconfondibile. Una scrittura lirica essenziale, sostenuta da una melodia ampia e sospesa, costruita per valorizzare l'estensione vocale e il timbro acuto che lo hanno reso unico nel panorama italiano. Il titolo richiama il...

Eccola qui la rondine, brano di Mango di cui stiamo parlando stasera. Dal punto di vista musicale, lo abbiamo sentito, la canzone si muove tra pop d'autore e suggestioni mediterranee, con arrangiamenti ariosi in cui la voce resta centrale. La struttura evita soluzioni commerciali immediate, privilegiando un andamento emotivo graduale e una forte coerenza tra testo e musica. La rondine ha avuto buona diffusione radiofonica ed è entrata stabilmente nel repertorio dei concerti di Mango negli anni successivi, diventando uno dei brani più riconoscibili del suo periodo maturo, una visibilità aumentata dopo

com'erano la notte ad Arles, appese sopra il tuo boulevard. Io sono dentro gli occhi tuoi in sangue, sognerò i tuoi fiori, narcisi sparpagliati al vento, il giallo immenso e lo scontento degli occhi che non ridono

orecchie aperte e senza voce, neve che dallo sguardo che non c'è. Poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate, e il tuo tabacco sparso.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma.
1: Il nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono. In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
2: In Blue Social Club.
3: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.